0: porta gli occhiali, il cappello com'è? Ma è Jack, ecco chi è! Se queste frasi vi ricordano un motivetto musicale, allora avrete sicuramente più di 30 anni. Sto parlando ovviamente dello storico jingle del gioco da tavolo Indovina Chi? Un vero e proprio cult per i bambini negli anni 80 e 90.
1: Chi è? Ha gli occhi blu, dai dimmi di più. È una lei, no, deve essere un lui. Con i baffi, con i ricci, importanti questi indizi. Porta gli occhiali, il cappello con me. Ma è Jack, ecco chi è. Se il cervello userai, vincerai. Indovina chi? Giochi MD.
0: Si chiamavano Sam, Bernard, Susan, Anita, Peter, Claire e anche George. Questi solamente alcuni dei personaggi figurina che componevano i tabelloni blu e rosso di Indovina Chi. Ogni giocatore sceglieva una carta da un mazzo a parte e che raffigurava uno dei personaggi. Lo scopo del gioco era quello di indovinare il personaggio posseduto dall'avversario, andando per esclusione. A turno ciascun giocatore poteva porre una domanda circa una caratteristica dell'aspetto del personaggio dell'avversario e in base alla risposta era possibile eliminare tutte le figurine che non si adattavano a quella caratteristica. 24 figurine in totale che raffiguravano altrettanti personaggi, ognuno contraddistinto da diversi tratti somatici: colore dei capelli, baffi, barba, occhiali, cappello, bocche e nasi piccoli o enormi. E se la tua carta era una donna, allora avevi alte probabilità di perdere, perché la quota rosa purtroppo era infatti poco rappresentata nel tabellone. Erano presenti infatti solamente 5 donne a fronte di ben 19 uomini. E allora bastava la domanda "è uomo o donna?" per limitare drasticamente il campo delle scelte possibili.
2: Dice tu!

0: Radio Animati presenta la pubblicità di quando eravamo piccoli, in collaborazione con Spot80.tv.
1: Pomodoro? Un'invenzione cinese.

0: Un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Animati da Franco Martin con Praeger, Praeger vincerà, Praeger, Praeger per la terra vincerà. Ciao a tutti.
1: Power on. Capitan Power e i combattenti del futuro. Terra 2147. Ecco l'eredità della guerra di metallo, quando l'uomo lottò contro la macchina e la macchina vinse. Biodread, creature mostruose programmate per rintracciare gli uomini sopravvissuti e sottometterli. Vulcania, sede dell'impero dei Biodread. Fortezza inespugnabile e dimora di Lord Dread, il capo temuto di questa nuova stirpe. Ma dai fuochi della guerra di metallo è sorta una nuova razza di guerrieri. Uomini che hanno giurato di abbattere Lord Dread e il suo impero di Biodread. Sono i combattenti del futuro, l'ultima speranza dell'umanità. Il loro capo è il capitano Jonathan Power, padrone delle impenetrabili corazze ad energia che trasformano ogni soldato in una fortezza d'attacco. Il maggiore Masterson, detto Hawk, guerriero volante. Il tenente Ellis, detto Tank, unità terrestre d'attacco. Il sergente Becker, detto Scout, spionaggio e comunicazioni. E il caporale Jennifer Chase, detto pilota, sistemi tattici. Insieme formano la più poderosa forza combattente nella storia dell'umanità. Il loro credo, proteggere ogni vita. La loro promessa, mettere fine al potere di Lord Dread. Capitan Power e i combattenti del futuro.

promise.

0: massage your thighs while you eat.
1: Radio Animati. Déjà vu. Déjà vu.
2: Ciao, sono Tommy e se vi piacciono le cose del passato rimanete incollati su Radio Animati, perché tra poco arriverà un nuovo Déjà vu.

0: oggi vi riporto indietro al 1982, sono gli anni della Fiat Panda, della Renault 4 e del mitico Commodore 64, uno dei primi personal computer. Ancora oggi è uno dei più venduti di sempre, 20 milioni di pezzi, ma anche quello che è stato in produzione per più tempo, dal 1982 al 1994. Il Commodore 64 si presentava come una grossa scatola grigio chiaro, di base rettangolare e con gli spigoli smussati. Sulla faccia superiore c'erano i tasti neri, ma ce n'erano anche altri quattro, i cosiddetti tasti funzione, di colore grigio scuro. Niente di eccezionale, insomma, ma per noi era il top. Il computer stava tutto all'interno della tastiera e per giocare dovevi inserire una cassetta e attendere alcuni minuti, a volte interminabili, affinché il Commodore 64 caricasse il gioco, sempre nella speranza poi che non finisse con la scritta Load Error, perché a quel punto dovevi ricominciare da capo. A quei tempi non si stava poi così tanto attenti alla grafica, se era perfetta o meno. L'importante era che ci fossero comandi semplici per la tastiera e il joystick. I giochi si compravano in edicola e su ogni cassetta se ne trovavano veramente diversi. Per passare da un gioco all'altro bisognava avvolgere il nastro e qui serviva il contatore di giri. Sul libretto di ogni gioco infatti era indicato il numero di giri del nastro che dovevi avvolgere per poterlo avviare. Sul libretto di ogni cassetta era indicata la descrizione del gioco e qui potevi volare con la fantasia. Mondi fantastici, gare di veicoli improbabili, anche se nella maggior parte dei casi dovevi utilizzare veramente parecchia immaginazione. Un gioco molto avvincente era Wonder Boy, una sorta di omino che doveva liberare una signorina e che per farlo doveva battere tantissimi mostri, che però prima erano protetti da una serie interminabile di ostacoli, ranocchie, vespe, massi rotolanti e fuochi su tutto il cammino. Un altro gioco che ha avuto grande successo era Bubble Bubble, protagonisti due leggendari draghetti che, come solita missione, dovevano liberare una fanciulla dalle grinfie di un mostriciattolo.
1: Dice su

ormai mi definiscono tutti l'uomo dei déjà vu. Ma è stato un piacere anche per oggi, qua su Radio Animati, farvi rivivere tanti momenti del passato. Appuntamento alla prossima, sempre qua. Un saluto da Tommy. Ciao!

voi furbetti mi volete regalare qualche diamantuccio, vero? No, ma io sono impegnata, sono solo con Lupin. Ecco, sono fedele solo a Lupin. Ciao, da Fujikomine. Sono Alessandra Gorompai e un saluto a tutti gli ascoltatori. Seguite Radio Animati. Ciao a tutti.

0: A tutti gli amici di Radio Animati, un caro saluto da Gigi la Trottola! Oh, che vita sopraffina quando c'è in giro qualche bianca mutandina!
1: A Radio Animati sono le ore 4 in punto.

0: Radio Animati, io voglio salutarvi e darvi un grande abbraccio a tutti voi dalla monaca di Monza.
1: C'erano una volta tre ragazze molto carine. Due si erano diplomate all'Accademia di Polizia. La terza, invece, si era diplomata in una delle migliori scuole per indossatrici. Tutte e tre stavano raccogliendo i frutti delle loro eccitanti carriere. Ma io le ho portate via e ora lavorano per me. Il mio nome è Charlie.

0: radio animati. È tempo di una nuova pillola di otaku.
1: È tempo di una nuova pillola di otaku.
0: Pazzi per le sigle.
2: E bentornati ad Otaku Pazzi per le sigle insieme a Tommaso,
3: Chiara, ciao a tutti,
4: e Alessandro.
3: In questa pillola andiamo a scuola, siamo nel 93, e quindi abbiamo, non so, camicie improponibili, ciuffi, cotonati,
2: ciuffissimi,
3: lacca,
2: camicie colorate, con palme,
3: bretelle.
4: Di quale serie stiamo parlando?
3: Bayside School.
4: Bellissima. Anche qua, piena adolescenza.
2: Beh, sì.
4: Chi sono i protagonisti?
2: Zach Morris, stupendo, biondo, affascinante, manipolatore dal cuore d'oro. E è lui, diciamo, il protagonista principale.
3: Erano stereotipi bellissimi proprio.
2: Sì.
3: Non c'erano mezze misure qua.
2: Poi avevamo Kelly, che faceva la cheerleader, perfetta.
3: Era Tiffany Amber Thiessen lei.
4: Sì, anche lei è bellissima.
2: Sì, e quello che mi piaceva tanto a me, il muscoloso Slater, mi piaceva da morire. Che poi lui ha fatto un telefilm, stile Baywatch.
4: Sì.
2: Faceva il...
4: Mario Lopez,
2: stupendo.
3: Ma Mario Lopez non presentava quel reality sul
4: Mario Lopez adesso.
3: Pop.
4: Esatto, sì, ha fatto diversi contest e quindi adesso fa il presentatore più che l'attore.
2: Sì. Poi avevamo la femminista Jessie, la fashionista Lisa e il nerd supremo Screech, che adoravo.
3: Fantastico.
2: Sì, qui ovviamente la vita adolescenziale, gli amori, la scuola.
3: Sì, era una sitcom, si rideva, sì.
2: E ovviamente anche tantissimi costanti tentativi di far impazzire il preside Belding.
4: Esatto. La serie in originale si chiamava Good Morning Miss Bliss ed era incentrata su un insegnante di Indianapolis. Poi fu cancellata e presero solamente i ragazzini più carismatici, li spostarono in California e nacque Bayside School.
3: Ah, un riciclo.
4: Esatto. Pensate, appunto, per ritrovare questo look californiano, Mark Paul Gosselaar, che faceva Zach, non era biondo naturale.
3: No.
4: Doveva tingersi i capelli ogni 2 settimane.
3: Ma tu hai rovinato la mia vita.
2: Come Mirko.
4: Esatto. Un cuoio capelluto distrutto, praticamente.
2: Vero.
4: Esatto. E Zach aveva questo potere di fermare il tempo, chiamava il time out, il mondo si congelava e lui poteva parlare alle telecamere, spostava gli oggetti, modificava gli eventi a suo piacimento senza che nessuno se ne accorgesse.
3: È vero, l'avevo dimenticata questa cosa.
4: E non so se vi ricordate, all'epoca era veramente tecnologia avveniristica, ma Zach girava con il cellulare che era grosso quanto un mattone, forse pesava 1 chilo.
2: Sì.
3: Per avanti, sai, non ricordavo questa cosa dei fermi.
4: Sì.
3: Tipo Borghese a 4 ristoranti.
4: Esatto.
2: Sì, brava.
4: Esatto, possiamo dire che Borghese a 4 ristoranti si è ispirato.
2: Sei ispirato.
4: Si è ispirato
2: a Bayside School.
4: Che in originale si chiama Saved by the Bell.
3: Salvati dalla campanella.
4: Che è anche il titolo della sigla composta da Scott Gale. Quindi ascoltiamoci, per come la conosciamo noi, Bayside School.

0: Ciao a tutti, ero qui con Rachel, ma ci tenevo a venire a fare un saluto a tutti gli amici di Radio Animati. Un bacione da Ross, che sarebbe Simone Mori.
1: Macarietto, somaro perfetto, a scuola quel nomignolo era mio. Col tempo è nata poi Macariolita, ma i bimbi ormai mi chiamano così.

0: Il gioco codrigliosa giù ad aspettare che il capitano caschi.
1: Un premio inoltre ci sarà per chi si arruolerà. Gratuito un bel tatuaggio avrà colui che firmerà. È un'occasione senza par. Chi vuol firmar? Pensate un po'. Chi non lo fa finisce in mar. A voi la scelta io do.
2: A voi la scelta io do. Io do. Io ho, no, ho il dovere di accer, la vita del vivo schier.

0: fermiamo!
1: Sì, fermiamo!
0: Fermiamo!
1: Figliolo! Non avete un minimo di coscienza!
2: Un caro saluto a tutti.

0: Anch'io ascolto radio animati. Chi sono io?
1: Io sono Iron Man.
0: Un saluto da Angelo Maggi.

Le arti marziali si basano sul principio che nessuno deve restare ferito. Chi viola questo principio usando la propria forza per fare del male agli altri sarà punito. Non si infrangono le regole sacre delle arti marziali.

0: Radio Animati, Chuck si canta.
1: Ovvero tutto quello che il grande cinema ha regalato al mondo della musica. Ben trovati da Gianluca. Era il 1983 quando una meravigliosa giovanissima Jennifer Beals trascinò il mondo intero nei balli scatenati di Flashdance. La 18enne Alex Owens lavora come saldatrice di giorno e come ballerina in un locale notturno, coltivando il sogno di entrare all'Accademia di Danza di Pittsburgh. Si allena senza sosta, ma quando si reca alla scuola per iscriversi a un'audizione, si fa prendere dallo scoraggiamento e rinuncia. Tra storie d'amore e nuovi tentativi riuscirà a conseguire l'ammissione. Il film vinse l'Oscar proprio per la musica. Flashdance, What a Feeling, infatti, vinse come miglior canzone nel 1983. Composta dall'italianissimo Giorgio Moroder, scritta da Kate Forsey e interpretata da Aaron Cara, diventò una hit rastrellando anche altri premi come il Golden Globe.

Flash Dance, What a Feeling di Aaron Cara, Chuck si canta su Radio Animati. Tra le curiosità di Flash Dance si racconta che la protagonista Jennifer Beals avesse avuto ben 4 controfigure che la sostituivano durante le scene di ballo. Una di queste, nella breve scena di breakdance del balletto d'audizione, era in realtà un uomo. Il ballerino di origine portoricana Richard Colon, più noto con il nome d'arte di Crazy Legs. Un altro successo tratto dal film fu Maniac di Michael Sembello, anche questo candidato all'Oscar.

ancora i piedi che si muovono grazie a Maniac di Michael Sembello, che insieme a What a Feeling abbiamo ascoltato parlando del film Flashdance. Restate qua su Radio Animati perché Chuck Si Canta torna con tante altre colonne sonore.

0: Ciao Radio Animati, sono Daniele Giuliani, Jon Snow.
1: Il Nord non dimentica.

Salve ragazzi, sono Rick, quello di The Walking Dead. E anche se l'aria che tira da queste parti è molto pesante, ho ancora un po' di fiato per dire ciao. Ciao a tutti voi di Radio Animati.

metro e 80. Cicatrice sulla guancia destra. Un tatuaggio sul mignolo sinistro. Fate attenzione, ha una 44 Magnum. Altri particolari.

0: Radio Animati. Déjà vu. Déjà vu.
1: Ciao, sono Tommy, nuovo appuntamento di Déjà Vu qua su Radio Animati. Tra poco vi faccio scoprire un bel ricordo.

0: Vi ricordate il mitico liceo Giacomo Leopardi, dove si svolgevano le avventure dei ragazzi della terza C? Un telefilm cult per un'intera generazione. Scommetto che vi ricorderete tutti i ragazzi che avevano caratteristiche ben diverse tra loro. C'era il timido ragazzo in carne, Bruno Sacchi, che si dedicava allo studio ma prendeva sempre tre. C'era il classico ripetente Chicco Lazzaretti, la coppia nata dai tempi dell'asilo, Daniele e Rossella, il ragazzo sportivo, Massimo Conti, la più bella della classe, Sharon Zampetti, e c'era anche la filosofa angosciata da dubbi esistenziali, Benedetta.
1: Ho cercato di tracciare un mio profilo psicoletterario dagli esordi fino a, insomma, stamattina.
0: E come in ogni classe che si rispetti, non potevano mancare le due secchione antipatiche, Elias e Tisini.
2: Quanto sei cretino, carino.
0: Vi ricorderete anche del mitico professore d'italiano che in ogni puntata si grattava il naso e si rivolgeva allo sfigato della classe, Bruno Sacchi.
3: Sacchi,

E anche questo déjà vu purtroppo si conclude qua, ma vi aspetto molto presto di nuovo qua su Radio Animati per farvene rivivere tanti altri. Vi aspetto, ciao da Tommy!

0: Ascolta Actros, ascolta anche tu Radio Animati su Fleet.
1: Il mio nome è Sam Tyler. Ho avuto un incidente e mi sono risvegliato nel 1973. Sono matto, in coma, indietro nel tempo. Qualunque cosa sia accaduta è come se fossi atterrato su un altro pianeta. Forse se riesco a capirne la ragione, riuscirò a tornare a casa.

puro succo e polpa d'arancia. Scuotila e sveglia il suo gusto naturale, brillante, eccitante. Orangina, scuotila e svegliala.

0: Radio Animati, Chuck si canta.
1: Ovvero una svitata in abito da suora. Bentrovati da Gianluca. Sister Act, una svitata in abito da suora, è una pellicola del 1992 che ebbe un grande successo. Incassò infatti 231 milioni nel mondo, di cui 139 solo in America. Dolores, la pupa di un gangster, deve scappare a San Francisco perché è testimone di un omicidio. A commetterlo è stato proprio il suo uomo. La polizia la fa custodire in un convento di carmelitane. L'irrequieta donna, in abito talare, ne combinerà di tutti i colori, a suon di gag, balletti e musica. Due ore di puro svago, con l'ottima interpretazione di Whoopi Goldberg nelle vesti di suor Claretta. La accompagnano Maggie Smith, la madre superiora, e Katie Najimy, Wendy McKenna e Mary Wicks, rispettivamente le consorelle Maria Patrizia, Maria Roberta e Maria Lazzara. La colonna sonora è gradevole e le canzoni accompagnano il film, dandogli ritmo e allegria. Dal film abbiamo estratto la famosa I Will Follow Him.

Avrete riconosciuto tutti I Will Follow Him dal film Sister Act, di cui parliamo oggi a Chuck si canta su Radio Animati. Il film ha un sequel, Sister Act più svitata che mai, diretto da Bill Duke. Per anni si è parlato di un possibile terzo capitolo sulla suora più famosa del grande schermo, ma il progetto sembrava essere stato abbandonato. A distanza di più di 30 anni, il film e il suo sequel continuano a fare ottimi ascolti ad ogni passaggio televisivo, essendo diventati ormai dei cult nelle opere cinematografiche del genere musical e comedy. E con questo appuntamento di Chuck si canta è tutto, ma non ci lasciate perché musica e cinema tornano prestissimo su Radio Animati.

cacchio. Un caro saluto da Peter Griffin a tutti gli ascoltatori di Radio Animati. Come? Animati? Io pensavo che fossero tutti matti. Sono animati gli ascoltatori di Radio Animati. Animati come me. Sì, anch'io sono animato da un senso di liberazione.

0: animati, che io ho sempre creduto che fossero cartoni, mentre è una radio.
1: Ma va.
0: Animati.
1: Ma no, sono i cartoni.
0: È una radio.
1: No, i cartoni sono altre cose. Il cazzottone che ti rifilo adesso, quello è un cartone. Vabbè, va.

0: pizza, è tutto il giorno che mangi la pizza. Adesso facciamo il dettato, d'accordo?
1: D'accordo.
0: Ecco, svegli ragazzi, eh.

0: radio animati. È tempo di una nuova pillola di otaku.
1: È tempo di una nuova pillola di otaku.
0: Pazzi per le sigle.
2: Bentornati ad Otaku Pazzi per le sigle con Tommaso.
3: Chiara, ciao a tutti.
4: E Alessandro.
3: Siamo nel 1983, 85 in Italia perché si sa, con molta calma. E cosa succede, Tommy, in questa pillola?
4: Che Alessandro si traumatizza.
3: Perché? Cosa succede?
4: Perché questo telefilm,
3: siamo brave persone.
4: Questo telefilm mi ha veramente traumatizzato perché mi faceva veramente tanta paura. Io avevo 5 anni e c'era la scena della trasformazione che mi faceva veramente tanta paura.
3: Sai, io non me lo ricordo.
2: Io non l'ho mai visto.
4: Io sì.
3: Allora parlacene tu.
4: Allora c'è questo Jonathan Chase, un professore che insegna criminologia e ha un piccolo hobby segreto. Si trasforma negli animali.
3: Scusa?
4: Cioè si trasforma in qualsiasi animale.
3: Ma perché?
4: È un po' complicato.
3: Ma noi siamo Harry Potter, cos'è?
4: Si trasforma in qualsiasi animale, ma dal topo alla pantera nera, cioè all'orso, cioè. E quando lui si trasformava, facevano vedere il morphing praticamente di lui, che gli spuntavano i canini, gli diventavano gli occhi gialli, gli venivano fuori le piume dalle mani, e faceva paurissima. Veramente paura, però poi alla fine lo guardavo perché era una bella serie action e comunque
3: questo
4: era...
3: andava su Italia 1, dove era Alessandra Valermanera mentre andava in onda tutto
4: su
3: questo?
4: Su Italia 1, se non ricordo male, di pomeriggio, ecco.
3: No, veramente?
4: Sì. E praticamente questo Jonathan era uno zoo ambulante al servizio della legge, che tra le altre cose la sua collega finge anche lei di non essere traumatizzata ogni volta che vede il compagno farsi crescere le piume.
3: Scusa, io non capisco in che modo trasformarsi in un topo aiuta la legge.
4: È perché lui si infiltrava dappertutto, tipo diventava un gatto, entrava nella casa dei malfattori, poi si trasformava in umano, andava lì, che poi
3: ma
4: vestiti
3: si era vestito?
4: No,
3: perché ti Ranma Pishan quando torna che so, Ryoga non hai vestito.
4: No, questa cosa diciamo non la ricordo benissimo, però ecco, mi ricordo che quando gli spuntavano le piume faceva abbastanza schifo. Sì, sì, sì, sì.
2: La collega si chiama Brooke.
3: Brooke è una Logan?
4: Non è una Logan,
2: è una McKenzie.
4: E
3: come le patatine.
4: Pensate però che negli USA praticamente fu derisa e cancellata dopo solo 8 puntate, proprio un record negativissimo. In Italia ho successo strepitoso.
3: Ma successo strepitoso cosa? Io non l'ho mai visto.
4: Perché, ma non c'eravate voi, ma perché praticamente i ragazzini aspettavano le trasformazioni del Manimal. Veramente.
3: Adesso vado su Google a cercarlo.
4: Sì, sì, sì.
2: Io che non l'ho mai visto.
4: Poi sì, appunto, si vedeva questa mano che si gonfiava, poi lui si rimpiccioliva, si ingrandiva, cioè, era un... Ah no, ecco, vedi? No, ora mi è venuto in mente, quando lui si trasformava era vestito di tutto punto.
3: Comodo però.
4: È abbastanza comodo, sì.
3: Tipo aveva, non so, tipo una tasca segreta.
4: Non lo so, non lo so. Comunque, ecco, diciamo questo body horror un po' comico... che oscillava tra il disgustoso e l'affascinante, è quello che appunto l'ha reso popolare. E adesso ci ascoltiamo il tema orchestrale composto da Paul Cihara, che appunto faceva da accompagnamento a Manimal.

siete collegati con Radio Animati, fatelo subito, altrimenti niente crimini. Tanti saluti da Juanino.

Ciao, Lessie. Perché mi guardi? Non piangerò, sai. Se correrai sui prati verdi e starei via per un po'. No, non sei mica un cane normale, tu. Che si può lasciare come un animale in salotto e portare giù al guinzaglio alle 8. Ma che hai capito, Lessie? Non ti voglio mica abbandonare. Lessie, guardami. Lo giuro su quello che ho di più caro. Su te. Ciao, Lessie. Perché ti volti ancora? Io ci verrei con te, però... Sai la mia mamma, che paura. Lessie, ti voglio un sacco bene. Ma non esitare. Ci sono un mucchio di cose da fare al mondo che può fare solo un cane vagabondo. Lessie, hai capito? Adesso va. Io lascio aperto il cuore per quando vuoi tornare. E poi sai che facciamo? Se ho bisogno di te, ti chiamo.

0: Radio Animati presenta la pubblicità di quando eravamo piccoli, in collaborazione con Spot80.tv.
1: Senti, senti questa. È sempre fresca perché in confezione ermetica.
2: Certo.
1: E leggera. È ricca di deliziose creme in soffice pan di Spagna.
2: Direi.
1: E ti tenta?
3: Tre volte tanto!
1: Certo, è Fiesta!
4: Fiesta ti tenta tre volte tanto!
5: Fiesta Snack Ferrero.

amici di Radio Animati San, vi auguro veramente un grande, grande avvenire. Date la cera e togliete la cera. Date la cera e così. Togliete la cera e così. Da Miyagi-san, vale a dire da Giorgio Lopez.

Esplorazioni. Ultima frontiera. Eccovi i viaggi dell'astronave Enterprise durante la sua missione quinquennale diretta all'esplorazione di strani mondi, alla ricerca di nuove forme di vita e di nuove civiltà, arrivando là dove nessun uomo è mai giunto prima.

0: radio animati. Concerti live. Concerti live.
1: Ciao a tutti da Anna. Benvenuti all'appuntamento con il calendario dei concerti di Cartoon Cover Band e artisti originali per il mese di ottobre. Domenica 11, Giorgio Vanni a Popcon Catanzaro. Cristina D'Avena a Megacon di Torino. Sabato 17, Giorgio Vanni a Gigacon di Lecce. Cristina D'Avena a Como Fan Como. Domenica 18, Giorgio Vanni a Como Fan Como. Cristina D'Avena a Gigacon di Lecce. Venerdì 23, lo stretto indispensabile alla Hacienda, Roma. Sabato 31, UFO Rock Band a Geronimos di Marino, Roma. Ed è tutto per questo appuntamento. Se volete segnalarci date di concerti, scrivete a concertilive@radioanimati.it e sul sito di Radio Animati potete ritrovare tutte le date nella sezione calendario concerti. A più tardi!
0: Radio Animati, concerti live! Concerti live!

papa.

Radio Animati. Déjà vu. Déjà vu. Déjà vu ritorna qua su Radio Animati con me e con Tommy. E tra poco vi riporterò indietro nel tempo.

0: Il mio nome? Automan. E tu devi essere Walter Nebiker.
1: Come fai a sapere il mio?
0: È nel programma che hai inserito nel mio sistema.
2: Una sola stagione, 13 episodi da 50 minuti ciascuno e poi stop. Era Automan, la serie TV fantascientifica che arrivò in Italia nel 1985.
0: Questa è la storia vera di Walter Nebiker. Sì, Walter fa il poliziotto, ma al suo capo non va che Walter stia per la strada. E così Walter deve combattere il crimine a modo suo, nello stanzino dei computer, perché Walter è un esperto di computer.
2: Il telefilm racconta le avventure di Walter, un programmatore informatico che lavora al Dipartimento di Polizia di Los Angeles. Walter è un genio del computer, ma non viene apprezzato dai suoi superiori, che infatti lo relegano a compiti burocratici. Ed è per questo motivo che Walter decide di creare un videogioco in cui ha come partner ideale un super poliziotto virtuale. Ma a causa di un misterioso sovraccarico di energia, il videogioco prende vita e genera Automan, un ologramma tridimensionale dotato di intelligenza artificiale.
0: Come mai mi hai chiamato Automan?
1: Perché tu sei il primo uomo totalmente automatico di questo mondo. Puoi fare qualunque cosa perché non sei reale.
2: Automan parla il linguaggio delle macchine e per lui è normale fare il galante, per esempio, con una slot machine o parlare del tempo con un bancomat. Ed è proprio grazie a questa sua possibilità di interagire con il mondo reale che Automan riesce ad aiutare Walter a risolvere i casi più difficili. Tuttavia ha anche dei limiti, consuma infatti molta elettricità e può apparire solamente quando la rete elettrica non è sovraccarica. Per questo motivo Automan opera prevalentemente di notte, quando c'è meno richiesta di energia.
0: Non ci sarà mai sufficiente energia durante il giorno quando tutti sono svegli e usano le mie fonti.
1: Ti stai spegnendo?
0: Proprio ora, in questo momento, percepisco 3 milioni di tostapane, piastre elettriche e televisori che si accendono. Ed ecco i rasoi elettrici, gli spazzolini e le stufe. Mi dispiace, Walter. E ci vediamo quando i dati giustificheranno la mia presenza.
2: Automan ha anche un compagno, Cursore, una piccola sfera luminosa che può disegnare qualsiasi cosa nel mondo reale.
3: Cursore.
2: Riesce infatti a creare dei veicoli spettacolari, come per esempio una Lamborghini bianca e azzurra.
3: Questa sì che è un'automobile.
0: Sali.
2: Un elicottero e un jet, veicoli controllati dal computer e che non seguono le leggi della fisica. Non a caso l'auto di Automan può fare delle curve ad angolo retto senza rallentare, provocando molto spesso il panico di Walter che si ritrova schiacciato contro la portiera.
1: Non esiste il contraccolpo nel tuo mondo.
0: Scusa Walter, a volte dimentico che un uomo è molto limitato.
2: Nonostante la serie abbia avuto solamente una stagione, è considerata ancora oggi un cult per tutti gli appassionati di fantascienza e da chi ha nostalgia degli anni Ottanta.

io sono Adelmo Musso, musicista, arrangiatore. Voglio fare un grande saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Animati e consigliandoli di continuare ad ascoltarla, perché è una radio veramente forte. Ciao ciao, un abbraccio a tutti quanti.

0: su Radio Animati. Wow, Select the Weekend, buona domenica a tutti, buongiorno, e diamo il ben ritrovato al nostro Alessandro. Ciao Ale, come
1: buongiorno,
0: stai?
1: Buongiorno Pelle, buongiorno a tutti i nostri ascoltatori. Sono un po' arrugginito, te lo devo dire, è passato un po' di tempo dall'ultima volta.
0: È vero, è passata l'estate, una freddissima estate. Sei anche ancora sciolto o ti stai riprendendo dalla...
1: Mi sto piano piano riformando.
0: Riformando, perfetto. Stai riprendendo un po' i pezzi e ti stai ricostruendo. Esatto. Bene, e con Alessandro staremo insieme fino alle 12 in queste due ore, con la vostra richiesta al 342-523-9246 in questa giornata, 11 di ottobre 2026. E proprio cercando un po' cosa è successo di particolare e anche di strano, poi ci sono anche le cose serie, è vero, però Ale, quando andiamo a cercare, ovviamente cerchiamo di portare un po' anche di allegria e di simpatia oltre alle sigle, abbiamo scoperto una data importante che nel mondo della musica è veramente un 11 ottobre da ricordare. Cosa è successo esattamente nel 71?
1: Esatto, proprio oggi, l'11 ottobre, ricorre l'anniversario della pubblicazione di Imagine, l'album solista più celebre di John Lennon, che è stato rilasciato negli Stati Uniti l'11 ottobre 1971. E pensa che John Lennon, se fosse ancora vivo, due giorni fa, il 9 ottobre, avrebbe compiuto 86 anni.
0: Wow, mamma mia, davvero. E allora, visto che nell'88 è uscito il docufilm dei Beatles, ne approfittiamo per iniziare proprio con questo pezzo qua su Radio Animati, con Imagine, direttamente il pezzo di John Lennon qua su Radio Animati, e tra poco le vostre richieste.

0: Era Imagine, John Lennon su Radio Animati, proprio con questo pezzo che uscì proprio nel 1971. Invece dal 1988 il docufilm dei Beatles, da cui dalla colonna sonora abbiamo preso questo pezzo. Alessandro, insomma, ricomposto, mi hai già raccontato che è stato un inizio di anno scolastico per te.
1: Frizzantino,
0: alla grande, non potevi chiedere di meglio.
1: Diceva Pellegrino fuori onda che mi sembra di essere a gennaio a livello di anno scolastico.
0: Ma se il buongiorno si vede, l'inizio dell'anno scolastico si vede dal mattino,
1: speriamo di riprenderci, dai.
0: E allora, un'altra cosa bella che si ricorda in questa giornata, oltre all'uscita discografica e tante altre cose che sono successe, c'è un'altra cosa che vogliamo ricordare in questo 11 di ottobre. Vero?
1: Sì, c'è una giornata molto particolare che si chiama Giornata della Meraviglia.
0: La meraviglia! Che
1: bella! È un'iniziativa tutta italiana che è diffusa in 100 piazze per regalare momenti di gioco e laboratori ai più piccoli, ai bambini, con l'obiettivo di sensibilizzare però sulle condizioni meno felici, meno meravigliose vissute dai bambini nelle zone di guerra. Mm. Quindi si lavora per contrasto, ecco.
0: Ecco, si lavora ovviamente per una, come dire, un'infanzia più felice e consapevole anche del, no? Della
1: esatto.
0: Situazione, però la meraviglia, ecco, i bambini sicuramente si meraviglieranno molto di più di noi adulti, perché hanno ancora da vivere e scoprire tante belle cose, però anche noi adulti ci possiamo meravigliare, no?
1: Beh, certo, no, certo.
0: E allora, qual è la vostra meraviglia? Per esempio, una meraviglia, diciamo, attuale. Pensaci un attimo, se ti sei meravigliato di qualcosa, però la meraviglia può essere anche positiva e negativa.
1: Di solito è negativo.
0: Tipo la bolletta della luce che è arrivata dopo l'estate.
1: Che meraviglia.
0: Che meraviglia,
1: esatto.
0: Che meraviglia. Vabbè, quella è sorpresa più che meraviglia.
1: Esatto. Andiamo... il conseguente giramento di scatole.
0: Ecco. Andiamo direttamente con i vostri saluti, perché è il vostro spazio Select la domenica con Select Weekend, e poi il martedì e giovedì dalle 15:30. Salutiamo Giovanni, che è il primo, vero?
1: Esatto, Giovanni da Ponte di Legno, che ci richiede la sigla italiana interpretata da Arianna di un cartone che aveva l'Orso Balù del Libro della Giungla, che faceva il pilota mercantile aereo, e si chiama Tailspin.
0: E questa è la versione discografica.

0: Con Arianna, su Radio Animati. Buongiorno, buona domenica a tutti. Fino a mezzogiorno insieme al nostro Alessandro, con due contenuti importanti su Radio Animati. Ricordiamoli tutte e due, caro Ale, perché poi dice sì sì la scuola, però vedo che anche con Radio Animati ti stai dando da fare più non posso.
1: Allora,
0: questo ci fa piacere da morire.
1: Contenuto
0: anche.
1: Per l'appunto, questa era Tailspin e noi abbiamo Dice Tales.
0: È vero. Vedi che ganci.
1: E quindi è ripartita la seconda stagione di Dice Tales. Prima puntata già disponibile, sì, su radioanimati.it e ovviamente anche su tutte le piattaforme di dove ascoltate i vostri podcast. Prima puntata dedicata a marziani. Vi portiamo su Marte.
0: Wow.
1: Regole della casa e giochi per sentirvi un po' stupidi, dove dite oddio, questa cosa non riesco proprio a portarla a termine, come farò? E ovviamente, beh, l'altra cosa,
0: l'altra ovviamente sono le pillole di Otaku che continuano nell'arco delle 24 ore a farci compagnia insieme ovviamente ai tuoi colleghi. Salutiamo Tommaso, salutiamo Chiara e le potete ascoltare alla radio ovviamente con le pillole di Otaku, invece su il podcast, insomma. Ti ricordi tutti i nomi dei tuoi colleghi?
1: Allora,
0: perché sono tanti,
1: Partiamo: Michelangelo, Stefano, Riccardo, Federico, Alessio e Roberto.
0: Li salutiamo e li ringraziamo ovviamente per il contenuto che ormai da questa è la seconda stagione, dall'anno scorso insomma, ci avete già proposto e continuate questo viaggio. Immagino che avete già un calendario di puntate, vero?
1: Sì,
0: ecco.
1: Sì.
0: Bravissime, ma non sveliamo la seconda puntata della nuova stagione. O la vogliamo?
1: Diamo un piccolo indizio. Parleremo di vichinghi.
0: Ah, bello. Ok, no, non diciamo di più. Vichinghi nella seconda puntata, direttamente con questo. Ma avete un nome? Sì, ovviamente l'associazione di giochi di ruolo, ma voi proprio stretti?
1: No.
0: No, beh, allora guarda.
1: Senso, siamo sempre quelli di Dice Tales.
0: Quelli di. Andiamo con la prossima richiesta e andiamo in Sicilia.
1: Allora, andiamo ad Enna, dove ci ascolta Rosario.
0: Ciao,
1: che ci
0: Rosario.
1: Chiede di ascoltare Ken Falco dei Super Robots.
0: Ed era il 1979. 342 523 9246. Tasto verde dall'app di Radio Animati.

0: E bravo Rosario con Ken Falco insieme ai Super Robot in questa domenica mattina insieme ad Alessandro e insieme a me fino a mezzogiorno. Vi ricordo anche gli appuntamenti della settimana, martedì e giovedì dalle 15:30. Oggi abbiamo ricordato anche la giornata della meraviglia, della meraviglia, no? Dedicata sicuramente ai più piccoli, come diceva Alessandro prima, ma stanno arrivando messaggi su quello che vi meraviglia di solito o ultimamente. Scrivetecelo al 342-523-9246. Salutiamo Chiara, che lei si meraviglia tutte le volte come se fosse la prima volta, vero Alessandro? Ora ci racconti, diciamo, il dietro le quinte di questa meraviglia quando va in Val d'Orcia. Quando andate in Val d'Orcia?
1: Esatto, ecco. Siamo in auto e vediamo, passiamo lungo le strade appunto della Val d'Orcia, campi bellissimi, alberi, c'è tutto curato a livello di paesaggio. E lei è sempre un bello qui, guarda che bello, che meraviglia, oh, che è meraviglia. Stupendo, guarda qua, guarda qua. In realtà ci siamo passati tipo centinaia di volte, però lei si stupisce sempre.
0: Ma credo che sia bello così, no? Insomma,
1: sì,
0: poter
1: sì.
0: Rivedere una cosa bella, rivedere, non vedere per la prima volta. Lo stupore sicuramente della prima volta credo che sia unico nel suo genere, ma anche rivedere cose belle possono suscitare meraviglia. Scriveteci la vostra meraviglia, meraviglia positiva, dai, le negative non le vogliamo sapere. 342-523-9246. E a proposito di meraviglia, qui dobbiamo salutare Francesco, giusto? Che ci ha mandato,
1: esatto,
0: il messaggio, che poi loro si spostano dalla Germania alla Romania, in questo momento sono in Romania insieme alla sua compagna
1: Mirela,
0: ecco.
1: E appunto Francesco vorrebbe dedicare alla sua amata un pezzo che lascia scegliere a noi, e noi abbiamo scelto i meravigliosi colori dell'amore.
0: Vedi su Radio Animati, torna tutto, torna tutto.
2: Vieni

0: Francesco e Mirella, vi salutiamo e ovviamente ringraziamo voi, tutti coloro che ci stanno scrivendo al 342-523-9246 dall'app di Radio Animati, il tasto verde. Insieme ad Alessandro, in questa domenica mattina è una giornata dedicata alle meraviglie. Io una cosa, non sai, pensandoci tra me e me, faccio un po' come Chiara, però devo dire che nel mio caso mi meravigliano alcuni tramonti incredibili. Vero. O anche delle albe, ma l'alba forse ne vedo sicuramente meno, più di tramonti, proprio questione di orario. E i tramonti non sono mai così scontati, almeno che non ci sia il tramonto classico dove il cielo è azzurrissimo, il sole è una palla che scende o direttamente nel mare a seconda di dove ti trovi, oppure scende dietro le montagne, ma con le nuvole, soprattutto quando il tempo è un po' incerto così e ci sono molte nuvole, ci sono dei colori splendidi e lì mi meraviglio.
1: Pensando alla stessa identica cosa.
0: Davvero?
1: Domenica scorsa eravamo in autostrada e c'era quello che descrivevi tu, le nuvole, questi colori che andavano dall'arancione al rosa, molto bello, quello sì, quello me lo ricordo anche io.
0: Bene, ci state scrivendo anche, oltre che le richieste, anche cosa vi meraviglia. Adesso invece andiamo con il prossimo messaggio. E dove andiamo? Andiamo in provincia di Milano?
1: Esatto, andiamo a Gessate, dove Nausica e Stefano sono in compagnia di una cara amica, Irina da Bologna.
0: Ciao,
1: e
0: Irina.
1: Tutti e tre vorrebbero ascoltare un grande classico, ovvero Carletto, il re dei mostri.
0: Eh sì, stiamo parlando dei mostriciattoli dal 1983. Fate la vostra richiesta perché questo è il momento giusto, non a mezzanotte e 15 quando mandate i vostri messaggi o in altri orari della giornata. A Select, in diretta, potete fare la vostra richiesta. Arriva Carletto!
2: Sono il mostro Frankenstein.
3: Io sono il conte Dracula, ulala.
4: Io sono l'uomo lupo famelico.
5: Siamo mostri strani ma con molta umanità.
6: Sono buono e stridulo.

0: Hai capito? Eh sì, è un'altra di quelle che richiedete moltissime, soprattutto una serie che diverte, insomma, i vostri ciattoli a cantarla, Carletto i mostri e Carletto il principe dei mostri. Salutiamo anche Nausica e Stefano
1: e la loro Irina amica da Bologna.
0: Ecco, bene. Andiamo con il prossimo messaggio. Dove ci spostiamo? In Italia e nel mondo, perché Radio Animati si ascolta in tutto il mondo con i vostri messaggi.
1: Vai. Andiamo da Daniele.
0: Sì.
1: Dice il latinense, specifica la provenienza. Anche lui ci augura buona domenica, ci dice che finalmente è arrivato il sole e vorrebbe ascoltare anche qua un grande classico. Andiamo nella serie Time Bokan e ascoltiamo I Predatori del Tempo.
0: Era il 1980.

0: Saluto Daniele e anche tutti coloro che nello scorso weekend abbiamo incontrato io e Lorenzo al Romix per il Music Comics. Insomma, abbiamo avuto occasione di incontrarci, rincontrarci con altri. Devo dire che insomma, questi appuntamenti live con Radio Animati nei festival è veramente un bel momento. E ne approfitto per ricordare che dopo il Romix arriva Lucca Comics il 31. Alessandro, riuscirai a venire sabato 31 ottobre? Già
1: non
0: dalla
1: credo.
0: Faccia, già dalla faccia mi ha risposto.
1: Mi piacerebbe, ma no.
0: Il 31 ottobre vi aspettiamo io e Lorenzo, io sul palco insieme alla mia collega Laura per presentare Anime Vocal Contest di questa edizione 2026, Lorenzo in giuria con tantissimi altri personaggi importanti per decretare poi il vincitore o la vincitrice di questa edizione, ma poi ci sono tanti altri premi tra cui anche quello di Radio Animati. Il 31 di ottobre a Lucca Comics sul palco proprio dell'Anime Vocal Contest, insomma, avremo occasione in settimana e tra poche ore lanceremo anche la notizia, vi diremo il giorno e l'orario, vi presenterò in diretta qua su Radio Animati i 5 finalisti che sono arrivati in finale, si presenteranno con il loro pezzo proprio per questa edizione. Per dire, tanto è un classico, ma ci sarete a Lucca Comics sempre, ma ci sarete a Romix sempre, e così almeno avete occasione di organizzarvi, visto che insomma ci sono ancora diverse settimane, proprio l'ultimo giorno, il giorno di Halloween, alle 17, al Giardino degli Osservanti, come anche l'anno scorso, sapete che poi ci sono diverse location e diversi palchi a Lucca, al Giardino degli Osservanti alle 17, il 31, sabato 31 ottobre a Lucca Comics. Bene, detto questo, andiamo con la prossima richiesta.
1: Esatto, andiamo a Lentiai in provincia di Belluno da Chiaranna,
0: perché lei come altri, io riesco sempre a dare dei nomi o rigirare un po' i loro nomi, come in questo caso
1: Pellegrino ribattezza gli
0: ascoltatori. Ma sì, certo, se no sempre il solito nome per ovviamente per tutta la vita. E con un pezzo degli 883, giusto?
1: Esatto, dice giorni e da giorni che ce l'ho in testa, sarà anche la serie Sky che sta uscendo appunto in questi giorni e ci richiede North Sud Ovest Est degli 883.
0: Che era la sigla di Uno Mania e anche fa parte della storia degli 883, come diceva Alessandro, è partita questa seconda stagione e noi ce le andiamo ad ascoltare direttamente con Nord, Sud, Ovest, Est. Lei, Chiaranna, ci dà anche la sua meraviglia, una foto di un momento speciale, ecco, con la sua metà, non pensava che potesse venire molto bene, invece a volte le foto ci meravigliano.

0: Salutiamo Chiaranna, salutiamo anche Mirko, nord, sud, ovest, est degli 883, era il 1993, sigla proprio di questa trasmissione, poi adesso anche per quanto riguarda la stagione della storia degli 883. Insieme ad Alessandro dobbiamo salutare Carmeta da Barcellona che sì, giorni fa mi ha mandato due messaggi lunghi, ovviamente in lingua spagnola, ma ovviamente ecco, messaggi scritti è possibile mettere sul traduttore, ma poi parlava così veloce quando Alessandro gli ho detto: ma sai lo spagnolo? Sì, un po' lo so, aspetta che ti giro due messaggi. Ecco, Carmeta, ho capito, di a Carmeta, ecco, che è stata...
1: Carmeta, è un placer escuchar un poco de español hablado.
0: E insomma, mi ha mandato questi messaggi per dire: di solito io non capisco i miei messaggi, ora voglio vedere se tu capisci i miei.
1: Diceva questa cosa, che si sforzava di capire quello che dicevi. Un giorno hai detto prima volta, e è buffo perché in spagnolo praticamente primo vuol dire cugino, e quindi lei diceva: ma io sì, i parenti ce l'ho, ma volta cosa c'entra? Meravigliosa,
0: bellissimo, vedete come le lingue trasformano, ecco, situazioni. Carmeta, un abbraccio, grazie ovviamente di seguirci, di sostenerci, grazie veramente a poter portare avanti il nostro progetto, che il primo gennaio, lo ricordiamo, 19 anni, e beh, insomma, andiamo avanti perché c'è qualcuno di influenzato. Ebbene sì, l'influenza è arrivata in coda veramente a questa estate e sta facendo di...
1: Ce ne sono tanti.
0: E allora andiamo a Catania, giusto? Perché il prossimo messaggio ci arriva proprio da Terry.
1: Esatto, che ci dice: sono influenzata, stanotte ho dormito male, ma soprattutto si è svegliata a luna di notte con in testa una canzone. e lo dicevamo un'altra volta, a noi succede spessissimo.
0: È vero.
1: La canzone nello specifico era Milli, un giorno dopo l'altro.
0: Sì. Mi sa che è la febbre, che poi il suo nick, ecco, è Santa Pazienza. Allora, tanta, ecco, e tanta santa la pazienza anche per poter guarire il prima possibile. Mille un giorno dopo l'altro per te. Buona guarigione. Ciao Terry.

0: Fan Fan era tutta per Terry con Milli un giorno dopo l'altro e anche insomma, la febbre un giorno dopo l'altro può così farci visita e noi dobbiamo avere tanta pazienza, la santa pazienza insomma che possa passare, ma insomma Radio Animati vi fa compagnia anche nei momenti influenzati. Ecco. Andiamo adesso con il prossimo messaggio, andiamo in provincia di Siena.
1: Esatto,
0: dove Chiara dove Chiara spesso fa che meraviglia. No, guarda
1: bello. Ecco. Andrea da appunto dalla provincia di Siena ci chiede di passare una canzone che fa parte della colonna sonora di Scarface, sì. Scritta niente po' di meno che da Giorgio Moroder e cantata da Beth Anderson. Si tratta del brano Right Combination.
0: Bene, allora noi ti ringraziamo ovviamente della tua richiesta, ovviamente ringraziamo tutti coloro che richiedono la loro sigla qua su Radio Animati in questa domenica, la domenica, come diceva una nota sigla,

0: con Right Combination. E chissà, chissà cosa sta combinando direttamente il nostro ascoltatore della provincia di Siena. Mi ricordami il nome perché non ce l'ho qua di fronte. Aspetta, aspetta che ti apro il microfono, se no... Eccoti.
1: Andrea,
0: ecco che di solito Andrea mi racconta sempre: sto facendo questo, sto facendo quest'altro, un tutto fare. Bravi, bravi, bravi. Ne approfitto per salutare anche Maurizio da Cosenza, che è un altro che si dà molto da fare, un artigiano, cosa che insomma se ne parla molto dei lavori degli artigiani, perché l'intelligenza artificiale non riuscirà a fare i lavori degli artigiani. Ecco, è sicuramente uno di quei lavori dall'imbianchino, no, forse l'imbianchino, forse l'intelligenza artificiale con delle macchine, forse
1: no, vediamo. Ancora è presto,
0: no, io ho visto una macchina che fa l'intonaco ad un muro e con una velocità incredibile. Ovviamente deve essere un muro lineare,
1: certo,
0: e tutto, ma è incredibile. Insomma, però insomma, i lavori a mano, ecco, quelli proprio non da fabbrica, ma quei lavori unici, come si dice, da artigiani, ecco, non spariranno. Salutiamo Maurizio da Cosenza. Invece da Biella il prossimo pezzo.
1: Esatto, andiamo da Dalila,
0: sì,
1: che vorrebbe ascoltare il retro di una sigla. Il retro è diciamo, l'A-side era Voglia, tratta da Il Ribaltone,
0: esatto,
1: che andava, addirittura non c'era neanche Rai 1, ma era Rete 1. Il retro di questo disco è Sto Ballando, ed è cantato da Daniela Goggi.
0: È la canzone interna del Ribaltone. E allora ce ne andiamo ad ascoltare in diretta su Radio Animati alle 10:51. Fino a mezzogiorno c'è Select Weekend.

0: E se dobbiamo ballare, balliamo, si dice, no? Certo. E quando, insomma, beh, se siamo in questa situazione, balliamo. Io spero che la situazione invece di Dalila sia decisamente, ecco, piacevole e non di costrizione. 1978, canzone interna della Ribaltone, come diceva il nostro Alessandro. Daniela Goggi. Mancano 6 minuti alle 11 in diretta su Radio Animati con Select Weekend, dove siete voi i protagonisti. Parliamo di una compilation che è la seconda, l'abbiamo presentata qualche settimana fa qua su Radio Animati in anteprima. Parliamo di Goldrick Generation, giusto?
1: Esatto, in occasione della 50esima edizione della Fiera del Disco di Roma è stato presentato questo secondo volume di Goldrick Generation, questa serie dedicata proprio ai cartoni 70, 80, 90. Dentro ci sono canzoni famosissime, Baby Lunar, Blue Noah, Che paura mi fa, abbiamo ascoltato prima Carletto,
0: sì,
1: i mostriciattoli, Chobin, Conan, e in questo caso Tiziana da Ostia ha comprato il doppio vinile al Music Day, le è piaciuto moltissimo e ci chiede di ascoltare l'ultima canzone della
0: tracklist,
1: dell'ultimo disco, esatto, che è Aloniel
0: con Goldrick Generation.

0: dal 342-523-9246 e con i vostri saluti noi proseguiamo questa nostra domenica mattina con Select Weekend. Con il prossimo messaggio, Alessandro, andiamo direttamente a Perugia, perché il prossimo pezzo cosa ci richiede Anna Chiara detta Candy? Con il suo okay. Detta Candy con il suo Terence. Sì, ormai.
1: Ok. Allora, Anna Chiara ci richiede la sigla di un anime che si chiama UFO Baby. E ho appena scoperto che in originale, in giapponese, si chiama Da Da Da.
0: Dai, davvero? Da Da Da. Mi ricordano
1: che fanno
0: trio.
1: I bambini. Sì.
0: No, ma tu ti ricordi. Vabbè, sei
1: la, la canzone quella tedesca. Stai
0: trio,
1: dicendo.
0: Trio. Da. UFO Baby. Sono le 11 in diretta.

0: con Alessandro si stava parlando anche della versione italiana. Lui ha ricordato il titolo che è da in giapponese, invece in questo caso la sigla italiana cantata da
1: duetto
0: sì,
1: che poi diventeranno i Sonora.
0: Sono i Sonora a cantarla. Mi ricordavo di questa cosa, i Sonora che insomma, negli anni passati ci hanno proposto tante belle canzoni, e loro hanno fatto questa versione italiana di UFO Baby. Salutiamo Candy da Perugia. Invece da Perugia, dal centro Italia, ci spostiamo direttamente dall'Umbria. Andiamo dove esattamente?
1: A San Giuliano Milanese, dove Luciano e Olimpia ci informano che fa sempre più freddo oggi.
0: Sembra strano, perché freddo.
1: Freddo. Oggi è calata la prima nebbia, da metà settimana prossima potremo già accendere i riscaldamenti. Ora, Luciano, Olimpia, vabbè, aspettiamo, insomma, vediamo.
0: Ma se fa freddo, aspettiamo. Lo dici quando, insomma, le temperature sono ancora un po' mezze, ma insomma, quando si sente il freddo, no. Assolutamente bisogna provvedere. Ci richiedono un pezzo che è stata più sigle, perché è un grande successo dei 900, è Moving On, vero?
1: Esatto, e ci dicono che è una sigla a chilometro zero per loro, perché i componenti del gruppo, quindi i 900, sono delle zone intorno a San Giuliano Milanese.
0: E allora ce l'andiamo ad ascoltare. Era la sigla di TV1 estate 1984, e poi insomma, lunga vita a questi pezzi anche nelle colonne sonore, ma anche in altre trasmissioni televisive. Questa è la famosa Moving On.

0: 1984 e proprio TV1 Estate era il programma, la sigla, scelsero proprio il pezzo dei 900 Movie. Nonna, salutiamo Luciano, giusto? E
1: esatto.
0: Olimpia,
1: sì,
0: da San Giuliano, da San Giuliano Milanese. Ma con altri saluti salutiamo anche Cristissimo, buongiorno, ben ritrovato. Insomma, quando accende la radio la domenica mattina e ascolta la mia voce e la tua voce per Cristissimo, ok, ci siamo.
1: Ciao Cristissimo, grazie.
0: Ciao. Un saluto lo mandiamo anche a Raniero da Senigallia, che scrive una cosa molto bella su Radio Animati, e noi vi ringraziamo perché spesso Radio Animati è una delle tante radio, sì, trasmettono le sigle, però insomma dietro questo progetto ce lo scrivete sempre e noi ne siamo strafelici. Dice Raniero: Radio Animati mi è particolarmente di conforto anche in momenti insomma un po' difficili, perché mi riporta al tempo in cui quelle sigle erano tra virgolette casa. È una bella sensazione, insomma, e noi ti ringraziamo Raniero, ringraziamo tutti coloro che hanno, oltre il piacere di ascoltare le sigle, hanno queste emozioni che insomma Radio Animati può regalare. Grazie di cuore. Andiamo con una delle tue preferite, perché qui Sara dalla provincia di Siena, proprio in riferimento a Otaku pazzi per le sigle, cosa scrive?
1: Grazie Sara, ha scritto: bentornato Alessandro, mi fate sentire la battaglia dei pianeti? Ho sentito tutti i podcast di Otaku e so che è una delle sue sigle preferite. Sei stata molto attenta Sara, ed è effettivamente così. Orchestra e coro di Augusto Martelli, Gatchaman, la battaglia dei pianeti.
0: Eccola!
2: Pianeta Terra chiama Squadra G, segnale di pericolo, allarme!

0: Poi la particolarità dei nostri ascoltatori, Alessandro, che noi parliamo, ne diciamo veramente tante durante i programmi, ma loro sono così attenti che ti dicono anche il giorno, sì, perché nella puntata 23 hai detto sì,
1: e io non mi ricordo
0: davvero
1: nemmeno cosa ho mangiato stamattina a colazione.
0: Ma davvero ero io? sì. Grazie Sara, insomma, dice che insomma la battaglia dei pianeti è una delle vostre preferite, e Alessandro da fuori diretta ha detto la mia.
1: Esatto.
0: la mia. Poi dobbiamo salutare altri amici, insomma, che ci rispondono a questa giornata dedicata alla meraviglia, e Nausica ha scritto una cosa molto bella.
1: Sì, ha scritto: la nostra meraviglia è l'amicizia che non ha confini né di tempo né di spazio. Insieme ci sentiamo un po' dei mostriciattoli, un po' pazzerelli, tipo Carletto re dei mostri.
0: È vero, la meraviglia anche sull'amicizia è incredibile, mai dare per scontato, perché poi a volte sì, veramente amicizie anche giovani sono meraviglia, non soltanto quelle datate. Poi dobbiamo salutare altri, facciamo il punto, ma anzi la puntura della situazione.
1: Esatto, perché Ste da Olgiate Olona vorrebbe dedicare a tutti i nostri radioascoltatori la canzone di Pippo Franco, La Puntura.
0: Era il 1980 e anche lui si meraviglia, e immagino, insomma, le meraviglie sono cose che arrivano davanti ai nostri occhi e ci luccicano i nostri occhi, e nel suo caso non soltanto, ecco, quella meraviglia, immagino che tu possa meravigliarti anche di altro, ma quando troviamo davanti una signorina molto molto attraente, diciamo così, perché non è detto bella nella bellezza nel suo genere, perché
1: ognuno ha i propri gusti.
0: Ecco, esattamente, ecco, può essere una persona affascinante o bella o brutta che sia, ma insomma è una grande meraviglia, e le cose belle, è vero, insomma, vanno guardate. Guardate, guardate, ecco.

0: Band. Ciao Stefano, grazie, grazie, grazie. Buongiorno a tutti coloro che si svegliano anche a quest'ora, perché la domenica mattina, insomma, se avete fatto tardi, quelli che fanno le 4, le 5. Tu da quant'è che non fai?
1: Io non faccio le 4, le 5, ma se riesco a dormire fino alle 11 nessuno mi dice niente,
0: e tu sono andato
1: a letto alle 10. Va benissimo.
0: Beato te, guarda, guarda, beato te, perché insomma, non per tutti è così scontato poter riposare e riposare bene. Le 11:17, andiamo direttamente in provincia di Trapani, perché proprio c'è Roberto che ci richiede il prossimo pezzo. Cosa ci richiede?
1: Esatto, Roberto ci richiede la sigla di I Still Believe di Aiden Panettiere, che purtroppo attrice giovanissima che è venuta a mancare qualche giorno fa. Qua interpretava un ruolo all'interno del film della Disney Cinderella 3, ok, e sì. Twist in Time, e quindi il brano proprio centrale di questa produzione Disney.
0: Ce l'andiamo ad ascoltare.

0: Fino a mezzogiorno c'è Select Weekend in diretta su Radio Animati. Salutiamo Roberto, salutiamo tutti coloro che stanno scrivendo, grazie. Poi per coloro che non rientreranno nella nostra playlist ci saranno altri appuntamenti, ricordo il martedì e giovedì dalle 15:30. Alessandro, qua andiamo da Massimiliano che insomma oggi vuole ricordare un amico in particolare, giusto?
1: Esatto, purtroppo è venuto a mancare il suo amico Mauro, e dalla foto che ci manda, evidentemente anche lui molto molto giovane, e ricorda i bei tempi del liceo, e visto che l'unica grande passione anime di Mauro era Conan, ragazzo del futuro, quindi Massimiliano vorrebbe farci ascoltare questa sigla di Giorgia Lepore e dedicarla proprio a lui.
0: Bene, allora Conan, Giorgia Lepore, un abbraccio fortissimo a te, ovviamente Massimiliano, ma anche a tutto il gruppo di amici, perché la foto che ci hai mandato è proprio un bel gruppo di ragazzi, ecco, dell'epoca, e un pensiero speciale che arrivi fin lassù a Mauro. Conan.

0: una delle serie più amate in assoluto, Conan, con il ragazzo del futuro. Salutiamo Massimiliano ancora e tutti voi che state scrivendo fino a mezzogiorno con Alessandro. Splende il sole dalle vostre parti oppure piove?
1: Sì.
0: In questi
1: anche nebbia, però nebbia? Probabilmente sotto c'è il sole.
0: Vedi. Da Alessandro nebbia, per me un cielo azzurrissimo. Caro mio, tu vuoi abitare laggiù? Laggiù nelle valli la nebbia
1: sì, si accumula
0: ma sì. Soprattutto poi la notte, insomma, le temperature scendono molto, il giorno si alzano, insomma questa escursione termica porta la nebbia e bisogna stare assolutamente attenti, insomma, per muoversi. Ma in qualsiasi parte del mondo siate e situazione meteorologica ci sia dalle vostre parti, siamo qua a tenervi compagnia. Il prossimo pezzo è dedicato ancora a tutti gli influenzati, ma soprattutto a quelli che si sono presi il raffreddore. E qui andiamo a Napoli, giusto?
1: Esatto, andiamo da Giuseppe che ha preso, dice, il solito raffreddore autunnale.
0: Non volevi prenderlo? È proprio un saluto di benvenuto all'autunno, no?
1: Dice, uno ne faceva anche a me. Però visto che c'è, dice, possiamo non ascoltare la sigla del Mago Pancione?
0: Il Mago Pancione!
2: La favola di

0: allora tutti i raffreddati, io ho già dato, prima che iniziasse.
1: Diciamo, ti sei portato avanti.
0: Sì, mi sono portato avanti, ma fortunatamente poi prende in maniera diversa, cioè il virus di questo raffreddore influenza, vale a dire non ma quando ti il naso, ecco, ti gocciola proprio come un rubinetto che funziona male nella chiusura, ecco, senza starnutire, senza febbre, però hai le stesse sensazioni. Ma insomma, che passi quanto prima. Ho un amico medico che mi dice: Pelle, tanto è inutile che ti prendi un sacco di farmaci, perché poi deve fare il suo corso, capito?
1: Ecco, così hai ragione.
0: Cioè, tanto va lasciato sfogare. E vabbè, ma uno ci prova sempre, visto mai che funziona. E si riduce, diciamo, questo stato, insomma, di malessere. Salutiamo Giuseppe, giusto, da Napoli, che ce l'aveva.
1: Esatto, Giuseppe da Napoli.
0: Ciao Giuseppe. Con il prossimo pezzo, invece, dalla Campania, dove ci spostiamo?
1: Andiamo dall'altra parte dell'Italia, andiamo a Trento, da Francesco.
0: Ciao Francesco.
1: E prima abbiamo ascoltato La battaglia dei pianeti e dice: ma per assonanza, perché non ci ascoltiamo anche Guerra tra galassie?
0: È vero.
1: Sigla di un noto live action giapponese.
0: Era la sigla iniziale e finale, erano i Super Robot a cantarla.
2: Battlestar, 10 seconds for liftoff. Stand by. 8, 7,

0: Grazie con i super robot. E allora, tra assonanze, anche questa è di suo gusto, professore?
1: Allora, diciamo che la battaglia dei pianeti è su un altro livello.
0: Però è su un altro pianeta.
1: È su un altro pianeta. Però anche questa è molto
0: sì,
1: bella.
0: Sì, è molto bella. Super robot. Grazie, Francesco. Ciao. Buona domenica, 11:36. Con il prossimo pezzo, dove ci spostiamo?
1: Andiamo ad Albano Laziale, da Anna Maria, che ci richiede una sigla un po' particolare. Mi ha fatto sorridere, lo diceva Pellegrino, perché questa sigla la canta il Gabibbo.
0: Stiamo parlando di
1: Si chiama
0: di
1: Specchietti. E dicevo che ho rivisto il Gabibbo recentemente, perché è scomparso dalla TV, non essendoci più Striscia la Notizia. L'ho rivisto all'interno della serie HBO Max di Emanuela Fanelli, che si chiama Peccato, ed è una serie bellissima,
0: meravigliosa, tanto per
1: rimanere meravigliosa. È una serie mockumentary, quindi fanno questo finto documentario, e a un certo punto, non vi spoilerò niente, così dal nulla appare il Gabibbo.
0: Ecco.

0: il Gabibbo. Ma con il prossimo pezzo, vediamo. Qui, quando prima si stava scherzando da un pianeta all'altro, qui lo facciamo un salto stratosferico per il prossimo pezzo che Mauro ci richiede.
1: Esatto, Mauro ci dice che sarà via tra un po' per una piccola gita fuori porta.
0: Ma anche per lavoro. Perché,
1: esatto.
0: Insomma, mette diciamo un no, com'è che si dice col piccione?
1: Prende due piccioni con una palla.
0: Ecco, ok, perfetto. Cioè, è bello, insomma, poter coniugare il lavoro e anche il piacere. E lui ci richiede un pezzo, visto che noi abbiamo aperto questa mattina con John Lennon, Imagine, dall'88, dal docufilm, ma soprattutto per ricordare questo 11 ottobre, perché nel 1971 fu lanciato questo pezzo mondiale. Dice anche questa canzone che vi richiedo, che è stata colonna sonora di tanti film, stiamo parlando di Lou Reed, no?
1: Esatto, Lou Reed con Perfect Day, tratta dall'album Transformer.
0: E allora ti auguriamo buona giornata. Insomma, se il pezzo vi rilassa abbastanza, poi ci riprendiamo, tranquilli. Eccolo.
2: Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later, when it

0: noi ve lo auguriamo che sia un giorno perfetto. Grazie Mauro, buon lavoro e buona passeggiata e buon divertimento per quanto è possibile in questa domenica 11 ottobre 2026. E come vi dicevo, il prossimo pezzo invece ci pensa Andrea a riprendere e a scuoterci, perché dove andiamo? Ale, aspetta che non ti sentiamo. Adesso invece ti sentiamo, vai.
1: Eccolo qua, Andrea da Boffalora. Anche lui non è proprio in forma, un po' raffreddato, però con questo pezzo si vuole dare veramente la carica, perché è The World, tratta da The Death Note.
0: Ecco, vi ricordiamo il nostro numero di WhatsApp 342-523-9246. Se ci state ascoltando dall'app di Radio Animati, tasto verde. I nostri appuntamenti con la Select sono il martedì e giovedì dalle 15.30, invece la domenica mattina dalle 10 alle 12.

0: 2006, capito? Ah no, ma qualche anno fa, no, vero?
1: Sono già vent'anni.
0: Ti rendi conto. Grazie Andrea, un saluto a te. Oh, in questa domenica mattina arriva una foto di un mobiletto, uno dei tanti, immagino, Elisa, e un saluto anche a Christian. Ma chi è più bravo a montare i mobiletti, Christian o Elisa? Aspettiamo la risposta, dice, come minimo tutte e due, anche perché insomma montare i mobiletti non è semplice, eh?
1: IKEA consiglia per la maggior parte dei mobili di essere in due,
0: sì,
1: quindi
0: sì, sì, ecco,
1: ce la dividiamo, insomma.
0: Poi a parte le istruzioni che sono alla base, te lo dice uno che non le guarda mai le istruzioni, prima parte da solo e poi se non riesce guardiamo il libretto di istruzioni, ma invece per mobiletti, sì, IKEA o altro, insomma, le istruzioni sono assolutamente di base, perché sennò poi ti tocca rismontare tutto e no, perdi soltanto tempo e ti puoi arrabbiare, e non è una meraviglia.
1: No, quello no.
0: No,
1: quello no.
0: Però ci hanno mandato una foto meravigliosa, davvero spettacolare, spettacolare. E loro dicono: il cielo stellato con tutte le sue stelle. Questa foto riprende il fenomeno del green flash al tramonto in Puglia durante le nostre vacanze. Bellissima, bellissima, davvero bella. E tu sei molto bravo a montare i mobiletti, Ale?
1: Me la cavo, anche se, nonostante spesso e volentieri io segua le istruzioni, poi a un certo punto mi ritrovo con la parte destra che dovrebbe stare a sinistra,
0: no,
1: e viceversa, e allora devo tornare indietro.
0: Tornare indietro, lo sai che poi soprattutto con legno, tra virgolette, ecco, che
1: è un problema.
0: È un problema,
1: è un
0: soprattutto
1: problema.
0: Con le viti che poi si spanano. Finché va la prima volta, la devi lasciare lì. Se la togli, ah, che dolore, che dolore. E allora, proprio con un pezzo del 1981, gli facciamo da colonna sonora ai nostri montatori di mobiletti, a Christian e Elisa. Cosa hanno scelto?
1: Hanno scelto la sigla di Ralph Super Maxi Eroe.
0: Ecco, e questa è per voi. Con calma, niente fretta, ecco, rivedere più volte le istruzioni, destra, sinistra, alto, basso, rigirate il mobiletto che poi arriverà.

0: importante del lavoro di costruire mobiletti. Intanto però Elisa monta le cerniere, ecco che no, che facendolo senza indicazioni particolari, poi insomma nei mobiletti insomma c'è già tutta la predisposizione, basta insomma appoggiare la cerniera, ci sono già
1: ma
0: i buchi.
1: Si sbaglia, Pellegrino, credimi.
0: Dici?
1: Ti sbagli comunque.
0: Dici la cerniera messa all'incontrario,
1: sì,
0: e non torna.
1: Sì.
0: Vabbè, ma allora non si sbagliano. No. Ciao ragazzi e buon lavoro. Con i saluti, altri saluti, perché oltre alle richieste ci mandate anche tanti saluti, a chi li mandiamo?
1: Li mandiamo a Mico da Cagliari e Gianni dalla provincia di Lecce.
0: Ciao Gianni, un saluto a tutta la family, grazie anche delle foto, sempre collegati con Radio Animati. E dalla provincia di Cagliari Mico mi dice: mi faresti dire da Alessandro, aspetta, cosa ha scritto? Ah, fastidioso, perché dice mi fa morire tutte le volte che lui dice durante le pillole di Otaku. La faccia di Alessandro quando gli ho letto il messaggio. Sì, vedi, tu non te ne accorgi, i nostri ascoltatori invece fastidioso.
1: Però amico, fastidioso. Oh,
0: no,
1: fastidioso.
0: No, no,
1: fastidioso.
0: No, aspetta, no. No,
1: come
0: no.
1: La vuoi?
0: No, la voglio proprio nella sua essenza del fastidioso. Cioè, pensa a quanto sia fastidioso e di fastidioso.
1: Fastidioso.
0: Oh, bravo, vedi, lezione di teatro in diretta su Radio Animati. Vedi che ci riesci. È fastidioso.
1: Fammela più fastidioso.
0: Sì, no, insomma, si può dire come bello. È fastidioso, no, è fastidioso. Poi anche il suono aiuta. Vedi, i nostri ascoltatori, come ti dicevo questa mattina, si accorgono di queste sfumature che poi a volte non lo sono e noi che non ce ne accorgiamo. E ora diventerai anche con la rappresentante del fastidioso, come dice
1: Mico,
0: Alessandro degli Otaku.
1: Mico, dimmi se l'ho detta come ti aspettavi che la dicessi, perché io non me ne rendo conto.
0: Non se ne rende conto. Va bene, ora ci risponderà tramite messaggio Mico. Intanto andiamo di nuovo a Latina con un altro pezzo che ci viene richiesto da un'altra ascoltatrice.
1: Esatto, Rosanna, appunto da Latina, vorrebbe ascoltare la sigla La principessa Sissi, cantata da Ligea.
0: È proprio lei Ligea a cantarla. Semplicemente Sissi.

0: Clementesissima, vi sentiamo che la state cantando, no, perché dice tanto io la canto, mica ci sentono, invece sì, a squarciagola. Grazie ovviamente di seguirci con tanta attenzione. Adesso proprio in chiusura salutiamo anche tutti coloro che stanno cogliendo le olive, perché in queste settimane ti toccherà?
1: Penso di sì.
0: No, non lo dire di sì. così.
1: No, Pellegrino, ti giuro, penso sia l'attività che più detesto sulla faccia della terra.
0: Perché?
1: Cioè, è proprio una roba che non riesco veramente a sopportare.
0: Però l'olio della bottiglia con le olive raccolte ti piace,
1: quando... Preferirei andare a comprarlo.
0: Ti dico solo questo. Fino a questo punto, ma senti, visto che siamo alla radio, possiamo mandare un messaggio a chi conta per non includerti nella raccolta?
1: Purtroppo no.
0: No? Purtroppo dici che non possiamo intercedere?
1: No, purtroppo no, perché purtroppo mio padre è da solo e quindi qualcuno lo deve aiutare.
0: Ah, però no, un'influenzina proprio... No.
1: Ad hoc
0: proprio, non te la scamperesti.
1: No,
0: aspetterebbe, no. Dici aspettiamo proprio... che Alessandro lo guarisca.
1: Ecco, e questa è una di quelle azioni che posso definire fastidiosa.
0: bravo, fantastico. Allora andiamo con proprio l'ultimo pezzo, perché andiamo in Liguria e qui c'è Massimiliano con tutta la family che ci ha mandato anche una foto, che stanno raccogliendo le olive. Chi salutiamo?
1: Matteo, Alice e Federica, sì, appunto da Savona, che fanno quell'azione fastidiosa che probabilmente toccherà a me tra un paio di settimane.
0: Allora, diciamo che è fastidiosa per te, per altri invece è un momento di comunione, di stare insieme, di gioia, di meraviglia.
1: Certo.
0: E oggi è la giornata con Mairo Accademia. E allora, prima voglio ringraziare tutti coloro che anche che sono rimasti fuori in questa domenica nella nostra playlist. Salutiamo Alessandro di Livorno, Chiara dalla provincia di Venezia, grazie Sara, Daniela un abbraccio dalla provincia di Belluno, un saluto lo mandiamo anche a Patrizia dalla provincia di Como, Luca da Bergamo, grazie Massimiliano, un saluto lo mandiamo ancora a Giuseppe, un saluto lo mandiamo anche a Umbretta, a Roby dalla provincia di Siena, grazie Emanuele dalla provincia di Sassari, buona domenica.

Ciao a tutti ragazzi, sono Giorgio Vanni. Grazie assolutamente della presenza, dell'affetto e un abbraccio a tutti. Continuate ad ascoltare le sigle, la musica in generale, a guardare i cartoni.

Combattete per ciò in cui credete, non per obbligo. Combattete per ciò che sentite dentro al cuore. Un saluto a Radio Animati da Gianni Giuliano.

0: sono Aran Belgio, anch'io sulla Match Patrol ascolto Radio Animati. Radio Animati.
1: Questa è la canzone latinoamericana dell'orso Yogi. Se può cantare, se può ballare, se può recitare.
2: E mangiare?
1: Siete pronti?
2: È pronto.

0: cartoni animati. È tempo di una nuova pillola di Otaku.
1: È tempo di una nuova pillola di Otaku.
0: Pazzi per le sigle.
2: Bentornati ad Otaku Pazzi per le sigle insieme a Tommaso.
3: Chiara, ciao a tutti.
4: E Alessandro.
3: Tommy, dove andiamo in questa pillola?
2: Dal Walker Texas Ranger.
3: Quindi c'è sabbia, deserto.
2: E cappelli. Pistole.
3: Gilet, jeans.
4: E frange.
3: E botte. Che bello, siamo nel 96 a gennaio e poi dal 96 è stato trasmesso, non so, fino a tipo ieri l'altro, qualcosa del genere.
4: Credo vada ancora in onda.
2: Sì, va ancora in onda.
3: Verso l'infinito ed oltre. E di cosa parla il nostro bel Chuck Norrissone?
2: Allora, il nostro protagonista, il cui nome scopro adesso sinceramente è Cordell Walker.
4: Eh sì, poi alla fine lui si fa chiamare Walker.
2: Il mitico Chuck Norris.
3: Che bello.
2: È un ranger del Texas che risolve i crimini moderni con metodi da vecchio West. E soprattutto a calci in faccia.
4: Calci rotanti.
3: Che bello.
2: Insieme al suo partner James Trivette. Mm-hmm. Che ovviamente deve essere imbranato nei computer. E all'assistente procuratore a Alex Cahill. Che mi ricordo bene nel telefilm. Quindi qui abbiamo, insomma, andiamo contro a spacciatori, rapinatori e terroristi.
3: E lui li prende tutti a calci in faccia.
4: Esatto.
2: Lui è fedele alla giustizia, veramente.
3: Bellissimo.
2: Sì. Quasi quanto la piega dei suoi pantaloni durante le riste.
3: Vero.
4: I suoi pantaloni rimanevano sempre perfetti. Sì, quindi...
3: perché secondo me aveva il ferro da stiro verticale.
4: Può darsi che fosse effettivamente quello.
3: Era quello. Il segreto della piega.
4: La serie ha dato poi vita al mito di Chuck Norris, che poi è diventato anche un meme, insomma.
3: Tipo, Chuck Norris era già Chuck Norris.
4: Esatto, Chuck Norris non dorme, aspetta, insomma, tutta la serie di cose relative appunto a Chuck Norris, che ha imposto che la serie avesse proprio una morale chiara, family friendly, niente parolacce, niente sesso.
3: Sì, calci in faccia.
4: Solo calci in faccia, quello sì, senza problemi.
2: Ma infatti lui in tutte queste puntate non ha mai fatto l'amore.
3: No.
2: Non ha mai fatto l'amore.
3: Non lo so, ora non lo so.
2: Nel telefilm, mai.
3: Non mi ricordo.
2: C'è mai stato scene particolari, forse un bacio.
4: La struttura poi delle puntate era spesso identica. Walker trova i cattivi in un capannone abbandonato.
3: È pieno.
4: In America è pieno di capannoni abbandonati, evidentemente.
3: Vabbè, è grande, c'è posto per tutti.
4: Certo. I cattivi sono spesso armati di pistole, anche mitragliatrici, e decidono di posare le armi per attaccare Walker uno alla volta a mani nude. E Walker giustamente li prende a calci in faccia. La struttura era in buona sostanza questa, insomma.
3: L'America, non fare domande.
4: Esatto, con l'espressione di Chuck Norris che non cambiava mai, cioè, quindi che appunto stesse magari parlando con una bellissima ragazza o disinnescando una bomba, quindi, e questo era, diciamo, la struttura di
3: che
4: tutte
3: bello.
4: Le puntate, bellissimo. Ci ascoltiamo la sigla di apertura, che molti non sanno essere cantata niente meno che da Chuck Norris in
3: cosa
4: persona. Esatto, The Eyes of the Ranger, che avverte anche gli occhi del ranger sono su di te, è cantata proprio da lui, da Chuck Norris. Quindi ci ascoltiamo Walker Texas Ranger.
3: Stanotte non dormirò.
5: In the eyes of a ranger, the unsuspecting stranger.

0: where the Rangers gonna be.
1: Le pillole di Otaku le trovi solo qui su Radio Animati. Non perderti le prossime.

0: François de Gergé, comandante delle guardie reali.
1: Da tutti gli ascoltatori di Radio Animati, un bacio grandissimissimissimo da Cinzia, De Carolis, Lady Oscar.

simpatico Carletto, quasi quasi lo stritolo. Io sono tenero dentro

0: Kitukati.
1: Radio Animati presenta la pubblicità di quando eravamo piccoli, in collaborazione con Spot80.tv.
2: Jim! Fece la goccia, è Jim!
3: Invernizzi Jim, bello ai parti, bello da vedere, bello da mangiare.

Ciao a tutti, sono Caparezza, ma così non mi riconoscete, quindi ciao a tutti, sono il super telegattone, anzi no, sono Caparezza e saluto voi di Radio Animati, che siete pazzi, almeno spero quanto me. Ciao a tutti.

0: radio animati. Concerti live. Concerti live.
1: Ciao a tutti da Anna. Benvenuti all'appuntamento con il calendario dei concerti di Cartoon Cover Band e artisti originali per il mese di ottobre. Domenica 11, Giorgio Vanni a Popcon Catanzaro. Cristina D'Avena a Megacon di Torino. Sabato 17, Giorgio Vanni a Gigacon di Lecce. Cristina D'Avena a Como Fan Como. Domenica 18, Giorgio Vanni a Como Fan Como. Cristina D'Avena a Gigacon di Lecce. Venerdì 23, lo stretto indispensabile alla Hacienda, Roma. Sabato 31, UFO Rock Band a Geronimos di Marino, Roma. Ed è tutto per questo appuntamento. Se volete segnalarci date di concerti, scrivete a concertilive@radioanimati.it e sul sito di Radio Animati potete ritrovare tutte le date nella sezione calendario concerti. A più tardi!
0: Radio Animati, concerti live! Concerti live!

0: Radio Animati, Chuck si canta.
1: Ovvero squattrinati organizzati sul grande schermo. Bentrovati da Gianluca. È il 1997, in tutto il mondo esplode il fenomeno Full Monty. Siamo a Sheffield, città inglese dell'acciaio decisamente in decadenza, dove vige la disoccupazione. Alcuni operai a spasso, ispirati dal più giovane Gaz, per guadagnare qualche sterlina si improvvisano spogliarellisti. Si preparano con serietà fra alti e bassi, alla fine fanno lo spettacolo. Il gesto ultimo è quello di buttar via gli slip. Film molto fortunato, diventato un piccolo culto e campione di incassi anche in Italia. Full Monty è accompagnato da una colonna sonora travolgente composta da Ann Dudley. La soundtrack del film ha conquistato anche un Oscar, oltre altre tre candidature. Tante le canzoni da ricordare in questo film, da We Are Family del Sister Sledge a Hot Stuff di Donna Summer, da What a Feeling di Irene Cara a I'm People con Moving On Up. Ma noi ascoltiamo You Sexy Thing degli Hot Chocolate.

un successo planetario per gli Hot Chocolates e You Sexy Thing su Radio Animati, da Full Monty con Tom Jones che invece accompagna lo spogliarello finale con You Can Leave Your Head On.

Tom Jones con la canzone portata al successo da Joe Cocker, tratta da Full Month, i film di cui ci siamo occupati in questo appuntamento di Chuck Si Canta, che torna presto con altre famose colonne sonore, sempre solo su Radio Animati.

0: radio animata. Andammo al cinema.
1: Uè, che casino!
2: È un casino!
3: Ma che casino!

Siamo alla fine del XX secolo. Il mondo intero è sconvolto dalle esplosioni atomiche. Sulla faccia della Terra, gli oceani erano scomparsi e le pianure avevano l'aspetto di desolati deserti. Tuttavia, la razza umana era sopravvissuta.

0: Il nostro mondo è in pericolo. Gaia, lo spirito della Terra, non tollera più i gravi danni all'ambiente che minacciano la vita sul nostro pianeta. Così affida 5 anelli dal potere magico a 5 giovani molto speciali. Aquam, dall'Africa, il potere della Terra. A Willy, dal Nord America, il potere del fuoco. A Linka, dalla Russia, il potere del vento. A Ghi, dall'Asia, il potere dell'acqua. Dal Sud America, Matias, a lui il potere del cuore. Dall'unione di questi poteri ha origine il prodigioso eroe Capitan Planet.
1: Tutto è in vostro potere.

anche sul tappeto volante, in giro con il genio e Aladdin, ascolto sempre Radio Animati. Buonanotte, mio bel cuore.

mi state ascoltando? Salve, sono Silvano, il mago di Milano, eh? Ho la sola imposizione delle mani. Vi do un consiglio? Ascoltate Radio Animati, parola di mago, Sim Salamini.

0: radio animati. È tempo di una nuova pillola di otaku.
1: È tempo di una nuova pillola di otaku.
0: Pazzi per le sigle.
2: Bentornati ad Otaku Pazzi per le sigle, insieme a Tommaso.
3: Chiara, ciao a tutti.
4: E io sono Alessandro.
3: Dove siamo? Questa mi piace tantissimo, questa pillola.
2: Siamo a New Mexico.
3: Siamo nel 2000.
2: Siamo nel 2000.
3: Quindi sopracciglia finissime. Riga nel mezzo.
2: Sì.
4: Sì, quello sì, diciamo. Vero. Sì, me lo ricordo.
3: Che bella.
2: Parliamo di Roswell.
3: Allora, questa è una serie un po' sottovalutata, che a me è piaciuta tantissimo, forse si perde un po' nel finale, però bella, a parte le orecchie del protagonista.
4: Mammina, non lo potevo vedere, cioè come dove l'hanno trovato lui?
3: Ma lui poi che fine ha fatto?
4: Ma infatti non lo vedi mai più, perché era veramente, diciamo, antiestetico, direi.
3: Poverino,
4: non era... No, nel senso, cioè proprio un attore brutto, cioè, e tutti gli morivano dietro, vabbè che sei un alieno, però insomma, cioè, visto che sei un alieno e prendi... il corpo di un essere umano, perlomeno prendi il corpo,
3: no,
4: di un bel ragazzo.
3: A quel punto sceglilo bene.
2: Scegli bene, no.
3: Invece il suo fratello, cioè, che poi non erano proprio fratelli, insomma, ma Michael era più belloccio. Lei
2: sì,
3: bella,
2: lei
3: Isabel
2: bella,
3: bellissima.
2: Isabel bella.
3: Che poi mi va a Grey's Anatomy.
4: Esatto. Che poi se pensi come sono nati i due fratelli alieni, sono nati praticamente da dei bozzoli.
2: Da dei bozzoli.
3: Sì.
2: Davvero. E cresciuti come umani.
3: Sì, perché loro appunto atterrano nel 47 a Roswell, uh-huh. Poi si svegliano nel 2000, non mi ricordo bene come andava, e trovano questa qui che lavora in questo bar, una lagna. Lei sembra Lovely Sarah.
4: Certo, però ci hanno messo un po' di tempo per svegliarsi, cioè se la sono presa comoda.
2: Ma beati loro.
3: Ma ognuno c'ha i suoi tempi. Però bella, mi piaceva. A parte la Liz Parker, che era proprio... e le orecchie di Max, però bello.
4: Esatto. E i fan, pensate, che inviarono migliaia di bottigliette di salsa tabasco al network che lo trasmetteva per salvare lo show dalla cancellazione, perché il tabasco era il condimento preferito degli alieni nella serie. E funzionò anche per un po', perché poi alla fine è stata comunque cancellata.
3: Vi ricordo che finisce un po' così, un po' sul chi va là.
4: Esatto, un po' in fretta e furia.
3: Scappano. Però perlomeno le prime stagioni, bello.
4: Poi Isabel diventerà famosa in Grey's Anatomy.
3: Ma bella.
4: Spoiler, ne parleremo all'interno di una delle pillole. E gli alieni, oltre a questa dieta esclusivamente basata sul tabasco messo ovunque, anche sul gelato, Max guariva, Michael muoveva gli oggetti, Isabel entrava nei sogni.
3: Sì, è vero.
4: Esatto, avevano queste cose qua. E la cosa assurda è che fanno sembrare l'Area 51, una delle basi più, diciamo, controllate d'America, come un parco giochi incustodito.
3: C'era il museo, degli alieni.
4: Entrano, fanno quello che gli pare. La sigla di apertura molto famosa è di Dido. Here with me, quindi ascoltiamoci la sigla di apertura di Roswell.
3: Mi si piange.

0: Radio Animati presenta la pubblicità di quando eravamo piccoli, in collaborazione con Spot80.tv.
1: La gommina è Simo Slime. La gommina è Simo Slime.
2: Anch'io gommina Simmons.

0: Radio Animati. Concerti live. Concerti live.
1: Ciao a tutti da Anna. Benvenuti all'appuntamento con il calendario dei concerti di Cartoon Cover Band e artisti originali per il mese di ottobre. Domenica 11, Giorgio Vanni a Popcon Catanzaro. Cristina D'Avena a Megacon di Torino. Sabato 17, Giorgio Vanni a Gigacon di Lecce. Cristina D'Avena a Como Fan Como. Domenica 18, Giorgio Vanni a Como Fan Como. Cristina D'Avena a Gigacon di Lecce. Venerdì 23, lo stretto indispensabile alla Hacienda, Roma. Sabato 31, UFO Rock Band a Geronimos di Marino, Roma. Ed è tutto per questo appuntamento. Se volete segnalarci date di concerti, scrivete a concertilive@radioanimati.it e sul sito di Radio Animati potete ritrovare tutte le date nella sezione calendario concerti. A più tardi!
0: Radio Animati, concerti live! Concerti live!

0: Radio Animati, Chuck si canta.
1: Ovvero quando il film è un'icona. Parigi, Olimpiadi del 1924. Due atleti vincono le più importanti gare di corsa. Sono ambedue inglesi, ma profondamente diversi. È la trama di Momenti di Gloria, film del 1981 diretto da Hugh Hudson e interpretato da Ben Cross e Ian Charleson. La preparazione atletica, il cameratismo universitario e l'avventura olimpica di Eric Liddell, cattolico religiosissimo, che corre per la gloria e la gioia del Signore, e Harold Abrams, ebreo che gareggia contro il pregiudizio della società protestante. Un film ricco di suggestioni e con una colonna sonora meravigliosa che ha vinto uno dei quattro premi Oscar attribuiti dall'Academy e che porta la firma di Vangelis.

0: Su Radio Animati parliamo di Momenti di Gloria, Chariots of Fire, il titolo originale. Come detto prima, Momenti di Gloria nel 1982 ha vinto 4 statuette su 7 candidature all'Oscar. Oltre alla migliore colonna sonora è stato premiato come miglior film e miglior sceneggiatura originale, ma una delle statuette porta anche i colori italiani ed è quella che il film ha vinto per i migliori costumi realizzati da Milena Canonero. Momenti di Gloria, con la sua meravigliosa colonna sonora, è stato il film protagonista del nostro appuntamento di Chuck si canta. Se volete scoprirne o ricordarne altre, non vi resta che rimanere su Radio Animati, perché torniamo prestissimo con altre sorprese.
1: Un'astronave aliena atterra su un orto, lasciando tracce di texilonio, un carburante appunto alieno. L'orto è di Pier Maria Carletti, un uomo 100 volte più debole, stupido ed inetto di un uomo normale. Pier Maria mangia i pomodori che lo rendono 100 volte più potente. Diventa quindi normale e si cuce un costume da supereroe.

0: amicizia.
1: Un saluto da Deborah Magnaghi a tutti i radioascoltatori di Radio Animati. Un bacio. Mua.

0: Ciao, sono Peter Parker. Un saluto a tutti gli amici di Radio Animati. E ricordate che da grandi poteri derivano grandi responsabilità. Ciao. E vai dove vuoi.
1: Ed ecco a voi la stella dello stadio, il titolo del miracolo.

0: un augurio di tante storie misteriose e paperose agli ascoltatori di Radio Animati da parte di Ernesto Brancucci.
1: E anche da parte di Pumba! Oh, scusa! Ho gridato troppo, Timon!
2: A Radio Animati sono le ore 15:58.

ragazzi, e questi erano i Speak and Fashion di Detroit, almeno così credo. Bene, adesso ascoltiamo il mio ultimo remix.

0: Radio Animati. Déjà vu. Déjà vu.
1: Ciao, sono Tommy e se vi piacciono le cose del passato rimanete incollati su Radio Animati, perché tra poco arriverà un nuovo Déjà vu.
2: Sì.

0: quando internet ancora non c'era e nemmeno gli influencer ai quali ispirarsi, quali erano i nostri idoli? I nostri miti erano diversi, li potevi toccare, erano di plastica. Il nostro campione era Big Jim, imbattibile, atletico e sempre pronto all'avventura. Perché mentre Ken portava Barbie a delle noiose cene di gala, Big Jim affrontava pericoli, esplorava terre selvagge e salvava il mondo.
1: Con Big Jim si vola di avventura in avventura. È un pilota eccezionale, può intervenire negli incendi, si impegna in salvataggi spericolati. Big Jim non teme il rischio.
0: Rispetto a Ken era più forte, più coraggioso, più agile con le sue articolazioni super flessibili e aveva una montagna di accessori fichissimi, la jeep verde militare con ruote giganti e una mitragliatrice sul cofano, il camper, l'elicottero, il laboratorio segreto e anche un campo base avventura, una sorta di accampamento militare con tende, binocoli, sacchi a pelo e lanterna finta, e ognuno poteva scegliere il suo preferito. C'era Big Jim agente segreto, sempre in completo elegante, un po' stile James Bond, Big Jim cowboy con cappello, cinturone e stivali, Big Jim pescatore con tanto di canna da pesca e pesciolini finti, e anche Big Jim dottore con giacca bianca e stetoscopio.
2: Big Jim sempre più veloce, eccolo arrivare con la sua nuova potente moto d'azione comando, super aerodinamica, cofano frontale, due potenti mitragliatrici.
0: Ogni giorno era un'avventura diversa con Big Jim, lo potevi far combattere con dei dinosauri di gomma, dei robot di latta, contro mostri inventati o salvare delle Barbie in pericolo. Niente poteva fermarlo, con un sorriso smagliante e una posa davvero duro. Altro che influencer, Big Jim è stato l'eroe che ha salvato la nostra infanzia.
3: Big

E anche questo appuntamento di Déjà Vu su Radio Animati si conclude, ma rimanete collegati perché altri momenti del passato torneranno molto presto, in diretta, con me, con Tommy.

0: Radio Animati presenta la pubblicità di quando eravamo piccoli, in collaborazione con Spot80.tv.
1: Ti ricordi quando eri bambina, c'era un frigo più grande di te? Era un Indesit, lavatrice, girava, il grembiule bianco.

0: Radio Animati, Chuck si canta.
1: Ovvero quando musica e cinema fanno sognare. Benvenuti da Gianluca. Nel 1984 la Germania porta sul grande schermo il film tratto dall'omonimo libro del connazionale Michael Ende, La storia infinita, The Never Ending Story. Protagonista il piccolo Bastian che dopo la morte della mamma preferisce leggere libri fantastici anziché andare a scuola. La storia infinita comincia quando, rifugiatosi in soffitta per un giorno e una notte, rivive la favola del libro identificandosi nel protagonista, un piccolo arciere in lotta affinché il nulla non distrugga il tutto. Il film, costato circa 27 milioni di dollari, un record per una produzione tedesca, ha avuto un grande successo di pubblico in tutto il mondo, grazie anche alla canzone Leitmotiv Never Ending Story, firmata da Giorgio Moroder e cantata da Limahl.

Animal con Never Ending Story su Radio Animati. A Chuck si canta cerchiamo di svelarvi anche alcune curiosità sui film di cui parliamo, come questa che riguarda appunto la storia infinita che vede per protagonista Michael Ende, l'autore del libro su cui è basata la storia. Dopo la proiezione della prima divenne una furia a causa delle enormi modifiche che produzione e regista avevano apportato alla storia quando ormai era troppo tardi per opporsi. Augurò la peste ai produttori che lo avevano ignorato, definendo quello che gli avevano fatto una sozzura a livello umano e un tradimento a livello artistico. Il film venne comunque proiettato nei cinema, nonostante i tentativi dello scrittore per bloccarlo. Intentò una causa alla produzione perché fosse eliminato il suo nome dai titoli di testa, causa che nel 1985 perse. Insomma, una storia infinita nella storia infinita. Volete incontrare altre fantastiche colonne sonore? Allora restate qua su Radio Animati, perché noi torniamo prestissimo.

ho scoperto di avere straordinari poteri il giorno in cui ho acceso Radio Animati per la forza di Grayskull. Un saluto da Iman, Teo Bellier.

0: audio animati. Déjà vu. Déjà vu.
1: Ma ciao a tutti, sono Tommy e tra poco vi faccio vivere un nuovo déjà vu su Radio Animati.

0: buongiorno. Tra poco vi lascerò le immagini del telefilm La casa nella prateria.
1: La casa nella prateria, andata in onda a cavallo tra gli anni 70 e gli anni 80, è una serie televisiva tratta dalla serie di romanzi di Laura Ingalls. La potremmo definire la serie più politicamente corretta della storia della TV e racconta le vicende di una tradizionale famiglia americana che vive in una sperduta fattoria del Minnesota, nel paesino di Walnut Grove.
2: Salve, signora Ingalls.
3: Oh, Charles, sei tornato. Deve essere tardi.
2: Fra un po' sarà buio. Se ti vedessi.
3: Devo sembrarti una strega.
2: Già. Però anche con la faccia sporca e i capelli in disordine sei sempre bella.
1: Guidati da Charles, gli Ingalls decidono di abbandonare la loro terra, ormai sovrappopolata, per iniziare una nuova vita in Kansas. Gli Ingalls sono Charles, sua moglie Caroline e le figlie Laura, Mary e Carrie.
4: Ti piace? Allora te ne darò un bel po', sì? Ma di chi è questa vaccina buffa? Di chi? Di papà o di mamma?
5: Quando possiamo tirare giù le calze, mamma?
6: Dopo cena. La metà del divertimento sta nel guardarle.
1: E adesso alcune curiosità sulla serie TV.
4: Grazie.
1: Se pensate che Charles Ingalls fosse nato con i suoi bellissimi riccioli neri, vi sbagliate. L'attore era piuttosto biondo e non ha esitato a fare qualche tinta per il bene del suo personaggio. I suoi capelli durante le riprese iniziarono poi a diventare grigi, prendendo una tinta viola-verde sotto il sole.
7: Sei dispiaciuta, Anna?
8: Mi basta essere insieme.
1: I bellissimi riccioli di Nelly erano tutt'altro che naturali. L'attrice ha dovuto indossare parrucche talmente strette durante le riprese della serie che le facevano sanguinare la cute.
3: Devo sembrarti una strega.
1: Il paesino di Walnut Grove esiste davvero. Ancora oggi è poco popolato, ha appena 871 abitanti e l'unica vera attrazione turistica che si trova è un museo dedicato alla scrittrice Laura Ingalls. C'è poi anche una paninoteca, sempre dedicata a Laura. Dice tu!

E anche questo appuntamento di Déjà Vu su Radio Animati si conclude, ma rimanete collegati perché altri momenti del passato torneranno molto presto, in diretta con me, con Tommy.

maschi appeso lì. E sì, si baciano così. E poi le storie intorno al fuoco, le castagne, qualche gioco. Come mai? Cos'è? Cos'è follia? Quell'alberello che sta lì, io non so più perché. Perché lo coprono di luci colorate, poi di stelle ritagliate, di sorrisi e di allegria. Io non capisco cosa sia. Mi sembra gioia, forse il sogno è già realtà. Chissà! Oddio, che c'è? Qua giù si dorme già. Perché di mostri non ce n'è? No, no, né streghe né fantasmi, niente notti di paura. I bimbi dormono sicuri nei lettini. I mostri non ci sono.

questo dubbio. Vorrei restare per magia, vorrei scaldarmi il cuore e ridere e vivere. Adesso voglio vivere, io voglio, sì la voglio, sì la voglio, e lo farò, io lo saprò, io

0: radio animati. Concerti live. Concerti live.
1: Ciao a tutti da Anna. Benvenuti all'appuntamento con il calendario dei concerti di Cartoon Cover Band e artisti originali per il mese di ottobre. Domenica 11, Giorgio Vanni a PopCon Catanzaro. Cristina D'Avena a MegaCon di Torino. Sabato 17, Giorgio Vanni a GigaCon di Lecce. Cristina D'Avena a Como Fan Como. Domenica 18, Giorgio Vanni a Como Fan Como. Cristina D'Avena a GigaCon di Lecce. Venerdì 23, lo stretto indispensabile alla Hacienda, Roma. Sabato 31, UFO Rock Band al Geronimos di Marino, Roma. Ed è tutto per questo appuntamento. Se volete segnalarci date di concerti, scrivete a concertilive@radioanimati.it e sul sito di Radio Animati potete ritrovare tutte le date nella sezione calendario concerti. A più tardi!
0: Radio Animati, concerti live! Concerti live!

0: Radio Animati, Chuck si canta.
1: Ovvero il cinema da Oscar. Ben trovati da Gianluca. La drammatica storia di Forrest Gump, ragazzo dalla scarsa intelligenza ma dalla spiccata sensibilità, è un grandissimo capolavoro del cinema. Il film ha ottenuto 13 candidature e vinto 6 premi Oscar, 7 candidature e vinto 3 Golden Globes, oltre ad altri numerosi premi. Il film tocca gli eventi principali della storia americana recente, analizzando grandi problematiche ancora attuali come la discriminazione verso i diversi, la devastazione e l'inutilità della guerra, il pericolo della droga e dell'AIDS, la violenza nella famiglia ma anche l'amore per la vita, l'amicizia, la forza di inseguire i propri sogni. Sublime l'interpretazione degli attori principali. Con Tom Hanks, premiato con il suo secondo Oscar consecutivo dopo Philadelphia, vanno ricordati Gary Sinise per il tenente Dan e Michael T. Williamson per Bubba. La colonna sonora comprende 34 canzoni, nel film ce ne sono ulteriori 17 che non sono state pubblicate nella raccolta. Tra le tante abbiamo scelto Aretha Franklin con Respect.

0: Respect su Radio Animati, a Chuck si canta. Non solo Aretha Franklin nella colonna sonora di Forrest Gump, ma tanti altri artisti con i loro grandi successi a cavallo dagli anni 50 e 70, come Elvis Presley, Wilson Pickett, John Baez, Bob Dylan, The Beach Boys, Mamas and Papas, Simon & Garfunkel, Jackson Brown, Fleetwood Mac e tanti altri ancora. Forrest Gump fu prodotto con un budget di 55 milioni di dollari, incassandone addirittura 677 in tutto il mondo, di cui 13 in Italia. Nel film sono numerose le frasi pronunciate dal protagonista e divenute celebri. Fra tutte si ricorda:
1: mamma diceva sempre, la vita è uguale a una scatola di cioccolatini, non sai mai quello che ti capita.
0: Che è stata scelta dall'American Film Institute come la numero 40 tra le 100 migliori citazioni cinematografiche di tutti i tempi tratte da film di produzione americana. In questo appuntamento di Chuck si canta abbiamo parlato di Forrest Gump. Se volete scoprire altre fantastiche colonne sonore, non vi resta che rimanere su Radio Animati, perché torniamo presto con altre sorprese.

0: Un saluto a tutti gli amici di Radio Animati, dice. Bertelli, saluti per Radio Animati, ne abbiamo ancora. Vabbè. Un attimo e sono subito da lei.
1: Un saluto agli amici di Radio Animati, va bene. Da Fabrizio Biggio, quello di soldi idioti che si veste da donna per campare. Ciao a tutti ragazzi, un attimo ci sono subito da lei.

0: Ciao.
1: Meow. Meow.
2: Da Stefano Vietti
3: e da Luca Eno
2: a tutti gli ascoltatori di Radio Animati un saluto col motto degli scout di Dragonero: diversi ma uguali.

Ya, bye.

0: Radio Animati. Déjà vu. Déjà vu.
1: Ma ciao amici di Radio Animati, sono Tommy, come state? Io sono pronto per rivivere insieme a voi tra poco un nuovo déjà vu, qua su Radio Animati.

vu. Parliamo di uno dei videogiochi più famosi di tutti i tempi, Bubble Bobble. Dai che ve lo ricordate, andavi al bar, inserivi 200 lire e la partita iniziava. Ed era allora che sullo schermo comparivano due piccoli draghi, Bub e Bob, uno verde e l'altro blu. I due draghetti si potevano muovere in orizzontale e saltare, e l'unica arma a loro disposizione era quella di sputare delle bolle che imprigionavano i mostri, che così cominciavano a fluttuare sullo schermo. E quando i mostri erano in questa condizione, quindi dentro la bolla, non potevano fare del male, ma se la bolla scoppiava allora dovevi scappare il più velocemente possibile. E l'unica possibilità per i draghi di sconfiggere i mostri era proprio quella di imprigionarli all'interno di questa bolla e con le pinne o con le spine sulla schiena spingerli lontano sconfiggendoli. I mostri uccisi si trasformavano in frutta, che poteva così essere raccolta per accumulare dei punti. C'erano poi anche delle bolle speciali, piene di acqua, e se riuscivi a scoppiarle diventavano un fiume capace di uccidere tutti i mostri sul suo tragitto. Ma tutto doveva essere molto veloce. Aspettare troppo tempo a far scoppiare la bolla non era proprio una buona idea, perché il mostro si innervosiva e scappava, diventando ancora più pericoloso. Eppure Bubble Bobble sembrava molto semplice all'inizio, poi quando salivi di livello la situazione si complicava. E poi c'erano anche i bonus. Scoppiare tante bolle insieme faceva apparire un fiorellino o una caramella. E se tra di voi c'è qualcuno che è riuscito a superare tutti i livelli, me lo faccia sapere, perché io non sono mai andato oltre al 20° muro. Dai che vi ho fatto voglia di tornare.

Famelici di nuovi déjà vu, tranquilli, ci penso io. Tommy vi saluta per adesso, ma vi aspetto molto presto per farvi rivivere tanti altri momenti del passato, sempre qua su Radio Animati.

0: Allora vogliamo salutare questa bellissima radio www.radioanimati.it. Questo saluto è dai fratelli Balestra, Claudio, Mauro e Giancarlo Balestra. Ciao a tutti, grazie per l'ascolto, ciao. Radio
1: Animati. Ciao, sono Emiliano Sciarra, un saluto e un bang a tutti gli ascoltatori di Radio

Mi piacerebbe avere un telefonino che manda messaggini con tantissimi caratteri. Così potrei scriverti ti amo con un milione di O.

cacchio. Un caro saluto da Peter Griffin a tutti gli ascoltatori di Radio Animati. Come? Animati? Io pensavo che fossero tutti matti. Sono animati gli ascoltatori di Radio Animati. Animati come me? Sì, anch'io sono animato da un senso di liberazione.

0: Radio Animati. Concerti live. Concerti live.
1: Ciao a tutti da Anna. Benvenuti all'appuntamento con il calendario dei concerti di Cartoon Cover Band e artisti originali per il mese di ottobre. Domenica 11, Giorgio Vanni a PopCon Catanzaro. Cristina D'Avena a MegaCon di Torino. Sabato 17, Giorgio Vanni a GigaCon di Lecce. Cristina D'Avena a Como Fan Como. Domenica 18, Giorgio Vanni a Como Fan Como. Cristina D'Avena a GigaCon di Lecce. Venerdì 23, lo stretto indispensabile alla Hacienda, Roma. Sabato 31, UFO Rock Band a Geronimos di Marino, Roma. Ed è tutto per questo appuntamento. Se volete segnalarci date di concerti, scrivete a concertilive@radioanimati.it e sul sito di Radio Animati potete ritrovare tutte le date nella sezione calendario concerti. A più tardi!
0: Radio Animati, concerti live! Concerti live!

0: Radio Animati. Chuck si canta.
1: Ovvero quando il cinema faceva scandalo. Bentrovati da Gianluca. È il 1986 e sul grande schermo esce 9 settimane e mezzo, film diretto da Adrian Lyne e interpretato da Mickey Rourke e Kim Basinger. Un film ad altissima carica sensuale, girato con la tecnica e i tempi del videoclip che, per alcune scene che fecero scalpore, permise a due attori di acquisire ulteriore popolarità. Elizabeth, una giovane donna divorziata che lavora in una galleria d'arte, sta organizzando una mostra. Una sera incontra John, un affascinante uomo di Wall Street. I due cominciano a frequentarsi e tra loro scoppia una forte attrazione che li porta a intraprendere una relazione fatta esclusivamente di giochi erotici. Se all'inizio la donna è lusingata dalle attenzioni e dai costosi regali da parte di John, a un certo punto comincia a esserne soggiogata, piegandosi al potere dominante che lui esercita su di lei. Elizabeth perde nel frattempo la sua credibilità professionale. Pur dedicandosi con maggiore impegno alla mostra, la donna non riesce a distaccarsi dall'amore malato che nutre nei confronti di John. La loro storia avrà presto un amaro epilogo. 9 settimane e mezzo, con il passare degli anni, ha perso inevitabilmente fascino, vuoi soprattutto per scene e contenuti che potevano sorprendere nel 1986, ma non certo oggi. Rimane tuttavia nella memoria lo spogliarello della Basinger con il mitico Joe Cocker in sottofondo.

0: su Radio Animati a Chuck si canta l'iconica canzone di 9 settimane e mezzo, You Can Leave Your Head On, dalla inconfondibile voce di Joe Cocker. Originariamente il film è ispirato ad un romanzo autobiografico, doveva durare più di 3 ore, successivamente però furono tagliate alcune scene, riducendo la durata a poco meno di 2. E anche per questo appuntamento di Chuck si canta è tutto, ma se volete ascoltare altre fantastiche colonne sonore, restate qua su Radio Animati, perché Chuck si canta torna prestissimo.
1: Puramente di tensoia sconta.

ragazzi, sono Doraemon. Se non volete studiare tanto non importa, ma l'unica cosa che dovete fare è collegarvi con Radio Animati. Mi raccomando, se no niente ciuschi.

0: Radio Animati. Déjà vu. Déjà vu.
1: Che emozione farvi rivivere in ogni puntata un déjà vu. Sono Tommy, bentornati amici di Radio Animati.

0: Déjà vu.
1: Oggi per comunicare con qualcuno abbiamo veramente tante possibilità. Possiamo inviare un messaggio su Instagram, un vocale su WhatsApp, oppure organizzare una videochat su Telegram. Ma un tempo non era così. Per parlare con qualcuno avevi a disposizione il telefono fisso, quello grigio, quello della SIP, con il filo che si attorcigliava di continuo. E se poi chiamavi la fidanzata, spesso rispondeva la mamma. Ed era piuttosto imbarazzante. Poi sono arrivati i telefoni cellulari e tutto quanto è cambiato. Alcuni di questi hanno una fotocamera così potente da fare invidia di una macchina professionale. Ma un tempo le foto non si scattavano con un telefono, ma con una macchina fotografica, al massimo usa e getta. E non erano subito disponibili, dovevi andare da un fotografo e farle sviluppare. E spesso succedeva che da un rullino di 36 foto ne uscissero fuori buone solamente la metà, perché le altre erano tutte mosse. A proposito di pellicole fotografiche, vi ricordate? Guardate questo spot!
2: Per foto incredibili, usate la formula Kodak, pellicola e carta.
3: Kodak!
4: Basta chiederlo.
0: Déjà vu.

0: Mediante questo appuntamento di Déjà Vu su Radio Animati si conclude, ma rimanete collegati perché altri momenti del passato torneranno molto presto, in diretta, con me, con Tommy.
1: Ciao a tutti, io sono Jared Sam dei Super Robots e Rocking Balls. Ci vediamo presto, eh? Radio Animati, eh?

0: Radio Animati presenta la pubblicità di quando eravamo piccoli, in collaborazione con Spot80.tv.
1: Ferrero Rocher.
2: La nuova specialità sulla bocca di tutti.
1: Ferrero Rocher.
2: Un susseguirsi di morbide, croccanti, gustose sensazioni.
1: Ferrero Rocher.
2: La nuova specialità dal cuore sorprendente.
1: Ferrero Rocher.
2: Con orgoglio da Ferrero.

0: radio animati. Concerti live. Concerti live.
1: Ciao a tutti da Anna. Benvenuti all'appuntamento con il calendario dei concerti di Cartoon Cover Band e artisti originali per il mese di ottobre. Domenica 11, Giorgio Vanni a Popcon Catanzaro. Cristina D'Avena a Megacon di Torino. Sabato 17, Giorgio Vanni a Gigacon di Lecce. Cristina D'Avena a Como Fan Como. Domenica 18, Giorgio Vanni a Como Fan Como. Cristina D'Avena a Gigacon di Lecce. Venerdì 23, lo stretto indispensabile alla Hacienda, Roma. Sabato 31, UFO Rock Band a Geronimos di Marino, Roma. Ed è tutto per questo appuntamento. Se volete segnalarci date di concerti, scrivete a concertilive@radioanimati.it e sul sito di Radio Animati potete ritrovare tutte le date nella sezione calendario concerti. A più tardi!
0: Radio Animati, concerti live! Concerti live!

0: Radio Animati, Chuck si canta.
1: Ovvero quando il cinema si brindava con Tom Cruise. Bentrovati a Chuck si canta da Gianluca. Tra i primi film di successo di Tom Cruise c'è Cocktail, girato nel 1988 e diretto da Roger Donaldson. Dopo aver lasciato l'esercito, Brian, giovane e ambizioso, cerca un lavoro a New York, ma senza una specializzazione trova soltanto un lavoro part-time come barman. Ben presto diventerà famoso e, spinto dal successo, Brian inizia a pensare di aprire un proprio locale trasferendosi in Giamaica, dove la professione è ben retribuita. Qui si innamora di Jordan, una giovane e attraente artista americana che lo lascerà dopo aver scoperto che lui la tradiva. Piano piano Brian quindi prende coscienza di cosa conta veramente nella vita. Tra commedia e momenti drammatici, il film scorre via accompagnato da una colonna sonora corposa in cui spiccano artisti come Little Richard, The Beach Boys, Robbie Neville, Jimmy Cliff e gli Starship. Ma una delle canzoni più popolari è Don't Worry, Be Happy di Bobby McFerrin.

Don't Worry Be Happy, grande successo di Bobby McFerrin, colonna sonora del film Cocktail con Tom Cruise, di cui parliamo oggi su Radio Animati. Kokomo dei Beach Boys fu invece tra le nomination dei Golden Globe e Grammy Awards.

0: Kokomo dei Beach Boys a Chuck si canta. Siamo arrivati alla fine di questo appuntamento parlando oggi di Cocktail, film con Tom Cruise che sbancò quasi immediatamente i botteghini ma non venne particolarmente apprezzato dalla critica, tanto da ricevere 2 Razzle Award come peggior film e peggior sceneggiatura. Come sempre in chiusura vi ricordo la nostra email gianluca@radioanimati.it per suggerire le vostre colonne sonore preferite.
1: Radio Animati, un mondo di sigle TV. A tutti gli ascoltatori, un saluto.

0: Just give them a race to run. Gentlemanly and son of a gun. We're gonna have some fun.
1: Sì, Daisy e i ragazzi sono impegnati in una gara contro Boss Hog attraverso tutto il mondo. E se vinceranno, guadagneranno i soldi che servono per salvare la nostra fattoria. Naturalmente il perfido Boss sta usando tutti i trucchi più sporchi per portarsi a casa quei soldi. Just give them a race to run.

0: Un abbraccio a tutti gli ascoltatori di Radio Animati, da Ernesto Migliacci e, come diceva la canzone, Forever Young.
1: Giura.
2: Radio Animati.

Allora, qui è Ufo Robot alias Vince Tempera che saluta gli ascoltatori di Radio Animati. Ciao ragazzi, alla prossima!

0: Radio Animati. Déjà vu. Déjà vu.
1: Ciao, sono Tommy, nuovo appuntamento di Déjà vu qua su Radio Animati. Tra poco vi faccio scoprire un bel ricordo.

ricordate i floppy disk? Sì, dai, quei piccoli dispositivi di archiviazione che registravano i dati su una sottile pellicola magnetica. La loro capacità era davvero limitata, soprattutto se paragonata alle esigenze di oggi. Ma a quei tempi non esistevano ancora i video in alta risoluzione, gli MP3 o le foto digitali. E per salvare un file di testo, una memoria di 1,44 mega poteva bastare. I primi floppy furono quelli da 5 pollici e un quarto. Ve li ricordate? Erano talmente flessibili che se li prendevi per un angolo spesso si piegavano. Poi arrivarono quelli più piccoli, da 3 pollici e mezzo. Avevano una finestra di metallo che serviva per proteggere il disco. Ma ditemi la verità, quanto era divertente aprirla e chiuderla in continuazione, almeno fino a quando non si rompeva. I floppy disk hanno avuto un gran successo almeno fino a metà degli anni 90, quando poi arrivò il CD-ROM, che divenne il nuovo supporto di riferimento. Nel 2011 la produzione è terminata e il floppy disk è andato in pensione. Déjà vu!

0: E anche questo déjà vu purtroppo si conclude qua, ma vi aspetto molto presto di nuovo qua su Radio Animati per farvene rivivere tanti altri. Vi aspetto, ciao da Tommy.
1: Sono Riccardo Zara dei Cavalieri del Re. Vi voglio dire che quando posso ascolto anch'io Radio Animati.

0: Radio Animati presenta la pubblicità di quando eravamo piccoli, in collaborazione con Spot80.tv.
1: Zoppas presenta il frigo con dentro la cantina.

triste l'uomo solo che si guarda nello specchio, ogni giorno un po' più vecchio che non sa con chi parlare, passa giorno dopo giorno senza avere, senza dare. Quando il sole va a dormire ed il cielo si fa scuro, resta solo una candela ed un'ombra sopra il muro.

0: a Radio Animati. Sono le ore 1:01.
1: Radio Animati 1981.

Bene, bambini, una volta che si sono imparate le note, si possono creare tantissime canzoni diverse. Proviamo insieme.